0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.

carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99,
1: ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ricordi.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1968.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
4: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: RTR 99 ti ricordi.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1974.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: RTR 99.
2: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea. Attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. L'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. Il quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Bueno. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 22 maggio 2026. Sono le 7 in punto, per dire la verità, in maniera spuria contiamo anche una decina di secondi in più. Restano le nostre 3 ore belle, piene e rotonde da passare insieme con la nostra controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. E così siamo arrivati al venerdì, pronti ad affrontare il primo vero fine settimana estivo, quindi con temperature che saliranno parecchio. Dicono che si arrivi a superare i 30 gradi, poi bisognerà vedere anche quale sarà il grado di umidità, perché cambia parecchio la percezione del caldo. Abbiamo sempre sentito questa cosa che se vai, non so, in certi posti, sì, è vero, fa molto caldo, però non lo soffri perché è un caldo secco, è un caldo non umido. Ed è vero, effettivamente questo è vero, ma questo discorso della percezione può essere applicato anche a tanti altri discorsi, a tanti altri fatti. Infatti nel corso della trasmissione io farò un ardito paragone, coraggioso paragone, anche incosciente paragone tra quella che può essere la percezione del caldo in base all'umidità rispetto ad altre percezioni che noi abbiamo. Ma a differenza dell'umidità, e quindi noi possiamo protestare, poi non si capisce bene contro chi, a meno che uno non voglia dare la colpa ai cambiamenti climatici, però io ricordo che 50 anni fa, quando c'era umidità e faceva caldo, io sudavo e non respiravo ugualmente. Greta Thunberg non esisteva e non era neanche nei testicoli del papà, e non c'erano ancora i Verdi, non avevano fatto ancora la loro comparsa sulla politica internazionale, eppure faceva caldo esattamente come fa caldo adesso. Vabbè, ma che sia un discorso che farò un po' più avanti. Nel frattempo voglio ricordarvi il numero per inviare i vostri messaggi qui in radio, è il 338 99 00 99 0. Voi sapete perfettamente quanto io li prenda in esame e quanto per me siano importanti i vostri messaggi, perché mi permettono di correggere il tiro durante l'arco della trasmissione, mi permettono anche di riprendere discorsi magari affrontati mezz'ora prima, cercare proprio di targettizzare un certo tipo di informazione. Alcuni, quelli molto più bravi del sottoscritto, parlano di profilazione del messaggio, ma in realtà la profilazione avviene quando tu vuoi raggiungere un determinato obiettivo, e invece il mio unico obiettivo non è quello di vendervi un prodotto o vendervi un'idea, ma è quella di portarvi a mettere in discussione la vostra, o magari rafforzare la vostra idea se avete certe convinzioni. D'altra parte, controinformazioni significa questo, no? Mettersi in gioco ogni giorno cercando di trasportare tanti secchi di conoscenza. Ho detto, attenzione, conoscenza, non ho detto cultura, che sono due cose diverse e distinte. Quindi portarvi a conoscere, a sapere quello che nasconde una notizia, no? Quindi vabbè, almeno io ci provo, lo faccio tutti i giorni ormai da 43 anni, mi fa un po' effetto pensare che a settembre, quando ripartirà la programmazione, anche se poi in realtà diciamo che la mia nuova stagione già comincia intorno all'8-9 agosto, perché è vero che ci sarà un orario ridotto come ogni anno ad agosto, però poi insomma per me comincia la 44esima stagione radiofonica in radio, e cominciano ad essere tante, cominciano ad essere veramente tante. Piccola info di servizio, dunque le ultime due settimane di giugno io non sarò in diretta con voi, quindi sarò in ferie, e quindi vi saluterò venerdì 12 giugno e riprenderemo il nostro discorso telefonico, sempre se Dio vorrà, martedì 30 giugno, martedì e non lunedì, perché lunedì 29 a Roma è San Pietro e Paolo, quindi festa, e quindi non trasmettiamo in diretta, quindi si riprende martedì 30 giugno, e poi tutto luglio insieme a voi, la prima settimana di agosto piccola pausa e poi si riparte immediatamente. Però ad agosto io ho un orario leggermente più contratto, anche perché è giusto ad agosto tirare un po' il fiato, dico soprattutto per voi, non è che vi posso tediare con queste tre ore di controinformazione, anche mentre siete con le chiappette a mollo, e quindi saremo insieme tutto agosto dalle 8 alle 10, poi a partire da settembre si riprenderà con il solito orario, non solo io ma chiaramente anche tutti gli altri, i miei colleghi, quindi ripartiremo con la nuova stagione. Va bene, allora, quando dico allora sapete, no, che sto per partire con pensieri in libertà. Allora, Io mi diverto tantissimo, cioè questo fatto che ormai stiamo assistendo ad una contrapposizione

un T-Rex perché il braccino corto gli impedisce di arrivare a prendere il portafogli. Chi sono io per obbligarlo a pensarsi in maniera diversa? Lui si percepisce come un T-Rex e io lo rispetto in quanto T-Rex, cioè quello che si percepisce come un grande scrittore, poi vai a vedere che di libri ne ha scritti anche tanti, ma solo uno di successo e peraltro manco integralmente, perché è stato condannato per aver copiato alcune pagine di quel libro. Ognuno di noi è libero di percepirsi come meglio crede, ma il fatto è che i generi biologici sono due, uomo e donna. Che poi posso anche provare a pensare una cosa, no? Immaginate, uomini e donne hanno dei difetti congeniti, più che difetti possiamo definirli caratteristiche, e però che si conclamano come difetti veri e propri nel momento stesso in cui ci si rapporta all'altro sesso. Esempio classico: tu vedi due amiche che vanno a fare shopping in un centro commerciale. Mamma mia, ma quanto stanno bene! Ma quanto si divertono, ragazzi! Passano ore nei negozi guardandosi, dandosi reciprocamente dei consigli, e poi è una che dice all'altra: ma provatelo, questo, e poi l'altra: ma provalo anche tu, e poi una fuori dal camerino, l'altra che prova, e poi l'altra che prova e la prima che sta fuori dal camerino, e guarda qui, guarda là, mi vai a prendere? No, scusa, ho preso la 44, forse sarebbe meglio la 42, sì, aspetta, te la vado a prendere. Ma che bello! E poi parlano, chiacchierano davanti ad una vetrina, stanno davanti a una vetrina a guardare le scarpe, e in quel momento, mentre guardano le scarpe, hai saputo che cosa ha fatto? No, e stanno davanti alla vetrina a parlare di altro, e ogni tanto le vedi che ridono, a volte fanno le facce stupide, ma quanto si divertono, ragazzi! Ma qua due amiche in un centro commerciale, ma quanto si divertono! Prova a prendere una di quelle due amiche indistintamente, l'una o l'altra, e porta dal centro commerciale con il compagno, il fidanzato, il marito. Signori, noi ci rompiamo i coglioni, ragazzi! Noi ci rompiamo i coglioni, e trascinarci al centro commerciale è uno stupro, è una violenza, è una vera e propria violenza. Noi veniamo come cani bastonati ed entriamo anche al centro commerciale allegri, stiamo anche bene, ma dopo 20 minuti è finita, ci giochiamo il jolly. Sapete qual è il nostro il jolly di noi poveri uomini? Sapete qual è? Quando si entra in un negozio che ha reparti ben distinti, reparto uomo, reparto donna, perché se entri in un negozio dove c'è solo il reparto donna, tu ragazzi sei finito, tu ragazzi sei prigioniero, non c'è niente da fare, però almeno quello, vabbè, vado a dare un'occhiata al reparto uomo. E la donna, che in realtà sa perfettamente quello che accadrà, ti dice: ma sì, guarda qualcosa anche per te. Questo, ragazzi, lo lascia passare, come a dire: adesso faccio quello che mi pare, guarda qualcosa anche per te. E anche i nostri tempi di attenzione sono diversi. Noi percorriamo le varie corsie, passiamo tra gli scaffali del reparto uomo, guardiamo, dopo 5 minuti abbiamo fatto, quindi andiamo al reparto donna e ci rendiamo conto che lei, dopo 5 minuti, ha in mano una canottiera e la sta ancora guardando. Ha visto solamente una cosa. Lo vedete, ragazzi, siamo diversi. Gli unici due generi biologici che esistono sono diversi. Sono diversi, ragazzi, non c'è niente da fare. Ha voglia a parlare del fatto che siamo uguali. Qui non si parla di diritti, sia chiaro. Qui si parla di coltivare e rispettare le differenze che ci sono. Stop. Le differenze sono quelle. Poi, per carità, ci sono le eccezioni che confermano la regola. Però, se da donne vi siete ritrovate in quello che ho detto, e se da uomini, soprattutto, massima

0: solidarietà, vi siete ritrovati in quello che ho detto? Fatemelo sapere con un messaggio al 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. E permettetemi, come chiusura finale, nei centri commerciali avete visto che ci sono delle aree dove le persone possono sedersi, ok? All'interno dei grandi negozi, fuori dai camerini, di camerini ce ne possono essere anche molte, ci sono dei divanetti. Voi avete mai visto una donna seduta su un divanetto? Avete mai visto una donna seduta, a meno che non sia una persona molto anziana, una donna seduta su una di queste aree dove ci si riposa? Mai. Ci stanno sempre e solo gli uomini.
1: RTR 99,
2: ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
5: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
4: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:15 minuti primi e qualche secondo. Quante verità in alcune fesserie raccontate, vi ci siete ritrovati. No, ma la cosa bellissima è ricevere i messaggi delle donne, intelligenti, sia chiara, che ridono delle loro caratteristiche. Non ho detto difetti, attenzione, ho detto caratteristiche, quindi non, perché vedete, anche quando si parla di caratteristiche, ragazzi, le caratteristiche personali di ognuno di noi possono essere percepite, qui si ritorna al discorso di prima della percezione, come difetti da altri, e quelle caratteristiche che invece per alcuni sono positive, per altri diventano negative, quelle caratteristiche che vengono considerate pregi da alcuni sono difetti per altri. Sono proprio queste differenze, no, che ci attraggono. Poi certo c'è qualcuno che dice no, non è assolutamente vero, e poi ti fanno l'esempio, no? Mio marito invece, ho capito ragazzi, è uno, cioè stavamo a parlare di uno, due, tre uomini, ma dimmi, ma voi, allora, voi donne ne conoscete di uomini, no? Ne conoscete di uomini. Quanti sono quelli che sono felici, non obbligati, felici veri, reali, cioè quella, uomini ai quali tu dici senti, mi accompagni a fare shopping, e l'uomo che a quel punto vorrebbe fingere un infarto, un collasso piuttosto, però sa perfettamente che è costretto, capito? Quindi non, noi uomini andiamo da soli a fare, a meno che attenzione, non ci siamo sposati una badante. Allora, se ci siamo sposati una badante, diciamo ti accompagno io perché sennò tu compri le schifezze, e tu esci vestito e hai comprato quello che tua moglie vorrebbe che tu indossassi, quindi non quello che tu vorresti comprare ma quello che lei ha deciso, quello che tu avresti dovuto comprare, e indovinate un po' alla fine chi è? Quindi vabbè, chi è che decide, chi è che, ma quanto è bello, quanto sono belle queste schermaglie, quanto sono belle, mamma mia, questa cultura che vuole annullare completamente le differenze, capito? Noi uomini quando ci guardiamo allo specchio e compriamo qualche cosa, un paio di pantaloni, una camicia, è un colpo d'occhio, cioè ci guardiamo allo specchio, sì, ok, sta bene, non sta bene, può essere troppo stretta, un capo d'abbigliamento può essere troppo stretto, troppo largo, magari ce lo possiamo anche sentire non proprio comodo addosso. Ragazzi, la donna, la prima cosa che fa, tanto rea, allora le donne, allora ogni donna ha un libretto di istruzioni, ogni donna, noi no, cioè noi uomini il libretto di istruzioni non ce l'abbiamo, perché se esistesse veramente un libretto di istruzioni per capire come funzionano gli uomini, sarebbe mezza paginetta, cioè, ma già mi sto allargando, mezza paginetta. Noi siamo basici, noi siamo quasi organismi unicellulari, noi siamo, cioè, la donna no, ragazzi, la donna c'ha un libro di istruzioni che sono come le pagine gialle, e poi alla fine, cioè, le ultime due pagine sono molto molto personali. Le donne funzionano tutte nella stessa maniera, quindi ve lo dico, dai, vi dico una cosa, poi ditemi la verità. andate in camerino, entrate nel camerino. Oggi tra l'altro in molti posti non c'è più scritto camerino, avete notato? Fitting room, cioè ormai anche il termine camerino ormai è stato fitting room. E, entrate, tirate la tenda e a quel punto siete sole, sole, quella solitudine. Vi siete mai chiesti perché la solitudine viene declinata al femminile? Ecco, la solitudine è quella. Mamma mia, ragazzi. Voi, quella tenda che si chiude alle vostre spalle, un sgabellino molto spesso, alcuni appendiabiti, ma c'è un qualcosa ed è la verità assoluta. E sapete che cosa dice? La verità, che forma ha la verità? Lo specchio, quello specchio davanti a voi, quello specchio, specchio, specchio delle mie brame, dimmi tu chi è la più culona del reame, la prima cosa, sta gonna mi fa il culone, sto vestito mi fa il culone. Ce l'avete sta cosa, ce l'avete, dite la verità, ma dovete, ragazzi, ditelo a Don Luca. Cioè, confessatevi, non c'è problema. Non... è un momento proprio. Immaginate, io sono. Questa non è oggi RTR 99, ti ricordi? Questa è radio confessionale. Siate sincere. In questo momento io chiedo a voi un anelito di sincerità. Anelito gratis alle 7:21 su RTR, anzi su Radio Confessione, Radio Confessionale. Io ragazzi, perché Radio Confessionale è gratis, nel senso che non vi chiede soldi, non facciamola questo, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Abbiate il coraggio. Abbiate il coraggio, ragazzi, come noi uomini abbiamo il nostro confronto con la verità. Quando noi uomini andiamo a giocare a calcetto, andiamo in palestra, poi facciamo la doccia tutti quanti insieme, perché ci sono ancora spogliatoi per uomini e per donne, ma per un motivo molto semplice, ragazzi, ve lo ricordo, qualora vi fosse sfuggito come messaggio d'inizio trasmissione, i generi biologici sono due, no? Quindi c'è spogliatoio maschile e spogliatoio femminile. E quindi noi uomini... io qui adesso veramente sto dicendo una cosa che tutti gli uomini, ragazzi, lo dico anche agli uomini, anche voi in questo momento non state ascoltando RTR Antonio ti ricordi, state ascoltando Radio Confessionale. Allora vi chiedo, ma voi mentre state facendo la doccia, ok, ma un'occhiatina a quello vicino per vedere come sta messo, gliela date? E dai, per capire se stiamo nella media, stiamo sotto la media oppure stiamo sopra la media, eh? Certo che ultimamente con l'arrivo di tante persone che sono arrivate dall'Africa e che sono perfettamente integrate, quindi giocano a calcetto, vanno in palestra, diciamo che la nostra autostima è calata un tantinello, cioè nel senso, quando si parla dell'arrivo di tanti africani qui in Italia, questo ha portato pure un aumento del centimetraggio medio, e noi ragazzi siamo rimasti parecchio indietro, quindi no, mentre noi uomini facciamo quello, voi donne davanti allo specchio lo dite tra... perché poi la cosa pazzesca è che mentre voi siete sincere con voi stesse, e questo è scritto nel manuale, non volete la sincerità, cioè quindi noi uomini se a volte vi mentiamo è perché voi ci obbligate a mentire. È scritto a pagina 77, non dire mai ad una donna che quel vestito le fa il culone se lei già ha visto che le fa il culone. Quindi la donna sta davanti allo specchio e lo specchio glielo dice: donna, mi dispiace dirtelo, ma questo vestito ti fa un culone grosso come tutta la tuscia, ma tu speri che lo specchio menta. Tu speri che lo specchio menta. Esci. E nel momento in cui esci, c'è tuo marito che non ti ha riconosciuto, perché pensa che sia uscita un camper. Dice, oddio, è entrata mia moglie nel camerino ed è uscito un camper. Allora te lo dice: no, guarda, questo vestito no, ti fa il culone. Ti fa il culone. Ragazzi, la donna rientra, non dice nulla. In camerino non dice nulla. Ma da quel momento, è scritto a pagina 92 del manuale, riceverete una serie di risposte basate su una parola composta da poche lettere. Voi la vedete che cammina, ha messo il muso, negherà di avere il muso, ma voi sapete che hai il muso, e quando le chiedete tutto bene, che cos'hai? Niente, ragazzi, niente. Sta scritto a pagina 104, a pagina 104, quando tua moglie o la tua fidanzata, la tua convivente ti risponde che non ha niente, stai pronto, perché di lì a poco arriva uno tsunami. Quindi ragazzi, io ve lo dico queste cose. Quindi io tra l'altro questo manuale, io ho il manuale generico, non è che ho il manuale per ognuno di voi, ma per ognuna di voi, no, cioè, quelle sono le, quella è una cosa molto molto molto personale, e vi dirò, ci vogliono almeno 30 anni di convivenza per entrare in possesso di quelle ultime due pagine: convivenza, conoscenza, sopportazione. Però quello generale, io ve lo dico, io ho questo manuale preziosissimo, ragazzi, preziosissimo. Io un giorno, secondo me, voglio fare una trasmissione sul manuale, come funzionano le donne, però poi comprendo anche che la lettura di questo manuale possa essere possibile e accettata solo dalle donne intelligenti, e le donne intelligenti sono quelle dotate di un grande senso ironico, anzi una grande autoironia. Comunque la cosa che mi fa molto piacere è che tra le ascoltatrici di RTR99, ti ricordi? Non ce n'è una che non mi ha detto, che non abbia scritto: oh, c'hai ragione. Sono sei lettere che cambiano la vita. Sei lettere che cambiano l'umore. Erculone, lo vedete per esempio? Ma vi dico una cosa, cioè non, allora, sto fatto Erculone. Allora, noi uomini abbiamo delle caratteristiche. Una delle caratteristiche classiche che gli uomini hanno, andando un pochino avanti con gli anni, sono le maniglie dell'amore. Ma noi ci conviviamo. Ragazzi, noi siamo affezionati alle nostre maniglie dell'amore. Siamo proprio, le viviamo con gioia, capito? Quindi non le maniglie dell'amore, anche quando, cioè, che poi anche qui la moda non è che ci sta dando una grande mano, non è che ci sta dando una grande mano, solo che noi, a differenza delle donne, sappiamo, conosciamo quali sono i nostri limiti. Non tutti, per dire la verità. Dunque, la moda ci impone oggi alcuni capi di abbigliamento che sono molto aderenti: le classiche maglie combat, le camicie slim, che vanno benissimo se te le puoi permettere. E la stragrande maggioranza degli uomini si veste in maniera tale, non dico da nascondere, ma almeno da stampo un po' più comodi, no? La maglia che tu vedi addosso a Cristiano Ronaldo, combat, aderente, perfetta, poi la metti a uno che ha la forma del cicillo, che è una scamorza, e chiaramente è ridicola. Le donne no, capito? Quindi, perché altrimenti non si spiegano certe cose. Questa è pagina 77,2 del libro delle istruzioni per le donne. E poi c'è un'altra cosa che io lo so che questa devo dire, anche se sì, ragazzi, ma lo so perfettamente che ci stanno tanti argomenti da affrontare. Volevate che io stamattina vi fresassi i testicoli con subito parlando della flottiglia? Volete quello? Ragazzi, abbiamo tutto il tempo, abbiamo 3 ore, fatemi dire questa cosa. E sempre parlando delle differenze, e anche qui però ci vuole la massima onestà. Dunque, ho letto una, diciamo, in base ad un sondaggio, poi credibile o meno, un sondaggio, e per l'82% delle donne, quindi una percentuale molto elevata, la stabilità finanziaria, chiaramente parlando di una relazione duratura, è più attraente dell'aspetto fisico. E qui mi sono fatto una domanda: sarà vero o non sarà vero? Però la specifica è relazione duratura, quindi non si parla di tac e tac, traduzione di tac e tac, che non è TikTok, è botta e via, ok? Cioè, va benissimo la sindrome del maestro da scia, cosa, va benissimo, qui si parla di relazione duratura. E allora io chiedo in questo momento alle donne che sono all'ascolto, ok, sinceramente, raga, per favore, io non dico che, insomma, anche chi in questo momento mi sta ascoltando da un convento di clausura non possa mandare messaggi, però tanto possiamo essere sinceri. Immaginate, avete 25 anni, quindi siete giovani, ma non 15 anni, ok? Cioè 15 anni poco più che bambina, 25 anni giovane donna, ok? Quindi diciamo che cominci a cercare di capire quello che sarà della tua vita. E ci sono due ragazzi che ti piacciono in egual misura. Ti piacciono in egual misura, sono gradevoli, piacevoli, simpatici, ci stai bene insieme, ok? Uno è più bello dell'altro. Uno è più bello dell'altro. Non è che l'altro sia un mostro. L'altro è un ragazzo normale, simpatico, ci stai bene. L'altro è proprio un bel ragazzo. L'altro è proprio un bel ragazzo. Proprio un bel ragazzo. E li frequenti tutti e due, ma li frequenti, attenzione, non ho detto che sei una zoccola. Detto che li frequenti tutti e due, vai a mangiare, cioè una volta ci vai a mangiare una pizza, una cosa così, poi ad un certo punto, entrando un po' più a fondo nella conoscenza, quello bello ti viene a prendere sotto casa e c'ha una panda e ti porta a mangiare una pizza e poi andiamo al mare e ti porta a Lavinio, ok? L'altro simpatico, però non bello come il primo, un ragazzo normalissimo ti viene a prendere con una Ferrari, ti porta a mangiare in ristoranti di un certo tipo e poi ti porta al mare, però c'ha lo yacht di 40 metri ancorato e ti fa fare il giro delle isole pontine. Sono tutte e due simpatici, tutte e due gradevoli, stai bene insieme con tutte e due, ma alla fine devi fare una scelta. A 25 anni chi scegli? Quello bello povero o quello normale straricco? Sincere.
3: RTR 99, ti ricordi?
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio, tutto incluso.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
16: RTR 99.
17: Ti ricordi?
16: Ti ricordi?
4: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:37, minuti primi e qualche secondo, e ci sono a volte momenti in cui io pensavo di dedicare a questo discorso dell'eterno conflitto tra uomo e donna, un po' come il diavolo e l'acqua santa. Bisogna capire un po' chi è il diavolo e chi è l'acqua santa, e pensavo di dedicare meno tempo, poi invece voi, grazie ai vostri messaggi, arricchite la cosa e mi diverte tantissimo. Allora, la prima risposta che volevo dare ad una nostra ascoltatrice che dice: buongiorno Luca, ma non si potrebbe trovare un altro modo di dire invece ti fai il culone? Ma guarda che un uomo che ha a cuore i propri organi genitali e quindi non vuole correre il rischio di essere virato, non direbbe mai ti fai il culone. Cioè, questa è una frase vostra, questa è una frase, cioè, così come ormai siamo stati abituati a non utilizzare certi termini, no? Avrete sicuramente notato, no, che il nostro modo di parlare è cambiato. Oggi la stessa cosa va chiamata in un modo diverso, no? Quindi allora siete voi donne a dovete fare una campagna contro questo modo di dire, ma siete voi a pronunciare questo. Un uomo che dice, pensa un uomo che esce la donna dal camerino e da solo è così, ma tipo kamikaze, cioè uno che decide proprio uno che fa no, questo non te fa il culone. Tu provi a dire, a essere il, perché la risposta la puoi dare se ti viene fatta la domanda, ma mi fa il culone? Tu devi dire no, ti fa il culone? No, anche se, ripeto, l'impatto all'uscita dal camerino è quello di un camion a rimorchio? No, assolutamente no, ma siete voi, cioè, quindi non è che io posso dire no, vabbè, facciamo la campagna, non si dice più ti fai il culone, siete voi che dovete cambiare il vostro modo di comunicare e la percezione dell'ampiezza del vostro deretano. Vabbè, invece qualche messaggio. Non voglio nascondermi dietro ad un dito, quello più ricco. E poi c'è anche, ragazzi, il romanticismo tutto femminile, e dice vado con chi mi porta il cuore. Falla, gioco su quello che è scritto, ma perché a volte capita, mandando dei messaggi, di scrivere delle cose che... Allora, vado dove mi porta il cuore sarebbe stata la cosa corretta. Se tu dici vado con chi mi porta il cuore, e il problema è che quello bello ti porta il cuore dei cioccolatini di Perugina, quello normale ma ricco ti porta il cuore di Corbrillocco, e poi sta a te. Anna invece dice quello bruttino ma ricco, ma non ho detto neanche bruttino, non ho detto neanche bruttino, quello ricco, ma lo sapevo anche a 10 anni. Non funziona così. In questa situazione, a 27 anni, tra il bello ricco e simpatico e il brutto grasso e povero, io ho messo su famiglia con il secondo. L'amore non è scelta, direi anche purtroppo. Ma tu lo sai che il tuo amore tu lo consideri brutto, grasso e povero? Cioè, vabbè, però ragazzi, io però ho fatto una premessa, cioè erano tutte e due, avevate la scelta tra due persone comunque simpatiche, gradevoli, cioè non vi ho detto che da una parte c'era, che so, il bello incredibilmente bello e dall'altra parte trovavate che cacchio ne so, adesso se dico il nome della persona brutta, magari insomma, Carlo Delle Piane, capito, grande attore ora scomparso, da una parte c'è Carlo Delle Piane, dall'altra parte c'hai uno bello come un attore di Hollywood fantastico. Stavo parlando comunque di una persona normale. Purtroppo io a 25 eppure dopo ho sempre scelto il povero ma bello, e ho sbagliato. Ecco qui l'errore, qui ragazzi, ragazzi, questa è pagina 47 del manuale. Allora, scelgo quello povero, con l'altro mi serve un patrimonio per rifare prima tutto il guardaroba. Amica mia, ma con l'altro il guardaroba te lo vuoi rifare, ma ti accompagna lui, e chiaramente una volta che ti ha accompagnato striscia la sua carta American Express Platino, capito cosa intendo dire? Capito? Dai, senza dubbio a 25 anni avrei scelto il bello povero, a 63 lo stesso. Va bene, ok. Ecco, arriva lui, chi è? Lui è Leonardo, che dice da uomo me pio quella figa. Amico mio Leonardo, tu sei nella mia stessa condizione, ok? Cioè, diciamo che quando distribuivano la bellezza, Leonardo, io e te stavamo in fila a prendere la fede calcistica. E a Leonardo, tu dici da uomo mi pio quella figa. A Leonardo, io e te, è grasso che cola, se sulla salaria ci fanno uno sconto. Ma danna, ma pia quella figa. Ragazzi, filosofia spiccia. Ma Luca, in questo Luca era proprio a... Secondo me Luca ha vinto. Luca ha vinto, ha detto si mettono col povero e si scopano quello ricco. In realtà poi Luca sarebbe stato il contrario, no? Quindi, però vabbè, a 25 anni sicuramente quello ricco, oggi vecchietta uguale. A 25 anni, sapendo come sono stata, sceglierei il più dolce, generoso e sensibile, indipendente dai soldi che ha, perché spesso chi è bello non balla e chi ha i soldi non è spesso generoso. E vabbè, avevi preso gli unici due sfigati, cioè gli unici due sfigati, capito? Da ragazza, ora a 58 anni, avrei potuto frequentare con annessi e connessi un gioielliere, ma ho scelto il mio compagno, prima porta lettere presso un'azienda privata, poi facchino in albergo, tuttora in servizio, e sono serena così. Lo so, ma tu hai fatto una scelta d'amore. Quello con più dignità, Sai qual è però il vero problema, Lilla? Che noi uomini abbiamo un problema, cioè la nostra dignità la sveliamo e ce la costruiamo giorno dopo giorno. Cioè tu non puoi sapere se un uomo è degno a meno che poi tu non ci vivi insieme, e a volte le persone che ti sembrano degne poi in realtà non lo sono, anche perché è un po' come quando si ha a che fare con le spartizioni ereditarie, no? Quindi non siete d'accordo sul sottoscritto che l'animo peggiore di una persona appare quando fa capolino, quando ci sono da spartirsi dei soldi, e così vale anche per la dignità. Ciao Luca, normale e ricco, anche se a 25 anni sei un po' storditelle, ma con la testa di oggi normale e ricco. E io che so un cesso eppure povero, Antonio, per te vale il discorso dello sconto sulla salaria. Vista la risonanza magnetica della mia schiena massacrata dal lavoro che faccio, sceglierei il ricco subito. Io avevo una con tanti soldi che mi è venuta dietro per una vita, andavamo alle superiori insieme. Sei sicuro che fosse una? Qualche dubbio. Una che ti è venuta dietro per me era uno. Io non ci credo, una signora ha detto, non ci credo che quella signora ha scelto quello brutto, grasso e povero. Ragazzi, l'amore è cieco, ragazzi, l'amore è veramente cieco sotto tutti i punti di vista, no? L'amore è cieco sotto tutti i punti di vista, quindi magari aveva delle doti nascoste, ecco, lo dico all'ascoltatrice di prima che ci ha detto di aver scelto il portalettere, magari aveva delle doti nascoste, come Ornella Vanoni, no? Vi ricordate la celeberrima intervista di Ornella Vanoni quando ha detto, dice, io sì, Gino Paoli tutto, ma quello che mi ricordo è il camionista che mi riportavo come un pedalino. Celeberrima intervista di Ornella Vanoni. Quindi dunque fate attenzione, me lo dico passando di palo in frasca, fate attenzione perché dunque sta girando una nuova truffa e sapete, c'è in atto quella dello specchietto, quella che fingono la rottura dello specchietto, ti chiedono soldi, cose queste. Adesso c'è un'altra. Allora, ti si presenta un tizio vestito apparentemente bene, perché al volante di macchine importanti, quindi non ti si presenta con la Panda, ok? Ti si presenta con una macchina importante, con macchine da tante decine di migliaia di euro, e tutto ingioiellato, e più o meno la cosa è questa: amico, sente, per favore, sono sceicco di Abu Dhabi, devo purtroppo problema con carta, fare benzina, tiene, ti do brillante, mi dai 50 euro per benzina? E la gente dice, ammazza, pensa a sto scemo, un sceicco di Dubai che mi dà un brillante per 50 euro. Voi gli date 50 euro e vi ritrovate un pezzo di culo di vetro, di culo di bottiglia, e gli avete dato 50 euro. Ecco, fate attenzione, ragazzi, se vi si avvicina lo sceicco di Dubai, lo dico, se vi si avvicina lo sceicco di Dubai, sappiate che ve lo sta tentando di mettervelo in berta. Diciamo che lo sceicco di Dubai che si avvicina a voi è un po' come la mail che ti arriva da parte di una ragazza bellissima, ragazzi, bellissima, ma bella per di bella, che ti dice ciao italiano, visto tuo profilo sui social, innamorata di te, volere fare famiglia, disposta a tutto per te, volere vederti, capito? Ecco, dovete sapere che dietro quel profilo di una ragazza bellissima ci sta Ndonghe Bombone, che praticamente sta in Nigeria e gestisce centinaia e centinaia di profili, Ndonghe Bombone, e quindi attende solamente tu che abbocchi ad una cosa di questo genere. Ecco, cerchiamo di dire, quando uno dice: oh, sai, oh, c'è stata una che mi ha scritto, che bellissima, che aveva visto il mio profilo sui social, dico sempre: è successo, eh? Dico: ma scusa, ma te ti sei visto sui social? Cioè, guarda il tuo profilo social, ok? Guarda, tu veramente, cioè, tu devi chiedere la cortesia ad una prostituta di poter diventare suo cliente, e c'è pure bisogno di una raccomandazione. Arriva una figa stratosferica dall'Ucraina che vuole stare con te, cioè, beh, mi ha chiesto 200 euro, ho capito, ragazzi, 200 euro sulla salaria ci facevi l'abbonamento e ti divertivi sicuramente di più, e non avevi implicazioni di carattere sentimentale. Appena torno in diretta, adesso abbiamo 1:56 di pubblicità, ma leggo poi i vostri messaggi, arrivati al 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Vi racconterò una cosa che riguarda la nostra amica da tutti amata, possiamo definirla, non dico forse la più amata dagli italiani, ma una che è veramente tanto tanto tanto amata, e soprattutto che riscuote la vostra simpatia, il vostro affetto e la vostra vicinanza alle sue battaglie. Stiamo parlando dell'onorevole eurodeputata Ilaria Salis.
16: RTR 99, ti ricordi?
17: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
18: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
17: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7.52, minuti primi e qualche secondo. Dunque, oggi la politica passa attraverso la comunicazione e molti politici comunicano con il proprio elettorato attraverso i social, e indipendentemente poi da quello che vuoi dire, indipendentemente dall'argomento trattato, però io penso sempre una cosa, ma credo che questo questa cosa credo possa essere condivisa da tutti, no? La coerenza è fondamentale. Cioè, un politico può anche dire delle cose sulle quali non siamo d'accordo, però almeno deve essere coerente. Io sono in disaccordo con te su tutto, però almeno io ti rispetto perché difendi sempre le tue idee, porti avanti sempre le tue battaglie. Vi ricordate per esempio la buffonata di ieri dei sindacati che stanno protestando perché un'azienda farmaceutica israeliana, la Teva, ha deciso di ridurre il personale in Italia di 100 unità, quindi ci saranno 100 persone che resteranno senza lavoro, e i sindacati stanno protestando per questo, no? Solo che gli stessi sindacati che oggi protestano per 100 licenziamenti erano gli stessi sindacati che invece invitavano al boicottaggio. Quindi io da una parte dico: non comprate i prodotti di questa azienda, quindi quell'azienda vede ridursi il volume di vendita, è costretta a ridurre la produzione e di conseguenza il personale e procede ai licenziamenti. Quindi il sindacato che è corresponsabile di questa diminuzione dei dati di vendita oggi protesta perché quell'azienda licenzia, quando invece il responsabile del licenziamento, i corresponsabili del licenziamento erano i sindacati stessi. Vabbè, io ogni volta che mi è capitato nel corso della vita di parlare con delle persone e dire: ah, io sono sindacalista, ho proprio preferito non avere rapporti. Sì, buongiorno, buonasera, ma io ho poco da dirmi con un sindacalista. Generalmente i sindacalisti sono quelli che difendono i lavoratori senza aver mai lavorato, quindi non ho non ho una grande stima dei sindacalisti. Poi alcuni, pochi, cioè, anche tra di loro ci sono alcuni bravi, ma per la massima parte sono persone che non godono della mia stima. Comunque, parlavo di coerenza, e l'onorevole Ilaria Salis ha scritto un post anche molto bello sulla vicenda di Davide Simone Cavallo. È il ragazzo che era stato ferito e purtroppo gravemente, e da una banda di delinquenti per una rapina, ed oggi purtroppo a causa della lesione al midollo spinale cammina con le stampelle e insomma non tornerà sicuramente quello di prima. E Davide Simone Cavallo in tribunale ha voluto abbracciare due dei suoi cinque aggressori, perché erano i due maggiorenni, gli altri tre minorenni verranno giudicati dal Tribunale dei Minori, e li ha voluti abbracciare. E Ilaria Salis ha scritto una cosa molto bella, ve la voglio leggere. Lui si chiama Davide Simone Cavallo e rappresenta la parte migliore del nostro paese. Davide, 22 anni, è rimasto disabile dopo essere stato accoltellato a Milano per una banconota da 50 euro, ha perdonato i suoi aggressori e ha voluto abbracciarli. Loro si sono scusati e si sono dimostrati sinceramente addolorati e ravveduti. Dopo la dura sentenza comminata ieri nei confronti dell'autore del gesto, Davide ha dichiarato: «Non sono felice quando uno immagini cosa voglia dire per un ragazzo così giovane una condanna a 20 anni. Farebbe male a chiunque. Non è facile alla mia età pensare di essere coinvolto in una situazione in cui un ragazzo potrebbe uscire di galera che non è più un ragazzo. Tutti pensano che sia strano da parte mia essere dispiaciuto, ma non ci trovo nulla di anormale. Sarebbe dura per tutti vedere un ragazzino a cui crolla la vita davanti in un'aula di tribunale». Parole che in un tempo spesso dominato dalla disumanizzazione e dal giustizialismo più abietto rappresentano un grande insegnamento e danno speranza a tutti noi. Bello, indubbiamente bello, indubbiamente bello. Anche se andando a leggere tra le righe, Ilaria Salis ha voluto mandare dei messaggi, perché parlando dei due delinquenti, uno condannato a 20 anni e l'altro a 10 mesi perché gli hanno dato solamente omissione di soccorso, ha detto che si sono scusati e si sono dimostrati sinceramente addolorati e ravveduti. Sinceramente addolorati e ravveduti. Poi ha parlato di dura sentenza, perché i 20 anni che sono stati dati a chi è stato materialmente l'autore del gesto, cioè a chi ha inferto la coltellata fatale, ok? Lei la considera una dura sentenza. Dura sentenza. E poi chiude che le parole di Davide Simone, in questo tempo spesso dominato dalla disumanizzazione e dal giustizialismo più abietto, rappresentano un grande insegnamento, come dire: lui ha perdonato. Perché dobbiamo essere giustizialisti? Perché dobbiamo chiedere pene più severe? Quindi, in questa, diciamo, in questo post di Ilaria Salis c'è l'elogio del perdono. Ok, l'elogio del perdono. Quindi chi sbaglia, e sbaglia tanto, deve essere capito, si può ravvedere. Perdonare è importante. Poi, sempre Ilaria Salis, sul suo profilo, riporta alcuni commenti vergognosi, e lo ribadisco, vergognosi, che dei imbecilli, idioti, quello che è, hanno scritto sotto ad un posto dove c'era lei che si era recata alle case popolari di Moncalieri. Qualche imbecille ha scritto: si merita un trattamento alla Franca Rame. Vorrei ricordarvi che Franca Rame venne stuprata, ok? Sono dei commenti vergognosi, ok? Lo sapete che cosa ha scritto Ilaria Salis, quella che parlava contro il giustizialismo più abietto, parlava di quanto sia stata bella la vicenda, di come il perdono abbia un valore? Lei che ha definito una dura sentenza 20 anni dati ad uno che ha dato una coltellata ad un altro ragazzo che resterà disabile per sempre. Sapete come ha commentato? Misogini e fascisti, leoni da tastiera e troll, mezzi uomini e uminicchi, quanto fate schifo, non ci fermerete mai perché i nostri ideali sono e saranno sempre molto più forti di voi. Allora, scusami Ilaria, ti do del tu in questo momento, ok? Allora, da una parte elogi il perdono, da una parte elogi il comportamento di un ragazzo che dopo aver subito una rapina e aver preso una coltellata che gli ha causato una lesione spinale non camminerà più come prima, dovrà farlo sempre solo e in maniera molto lenta con l'ausilio delle stampelle. Un ragazzo che ha abbracciato chi gli ha rovinato la vita, tu a degli imbecilli che ti insultano, invece di accoglierli ed allargare le braccia, misogini e fascisti, leone da tastiera e troll, mezzi uomini e ominicchi, quanto fate schifo. Allora, fammi capire una cosa, è un modo di dire: quando il culo è dell'altri va sempre bene?
3: RTR 99, ti ricordi?
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Una cittadina isolata.
11: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
10: Una terribile minaccia.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 4 minuti primi e qualche secondo. Dunque, questa storia è caduta un po' di anni fa e io ebbi modo di commentarla qui, ma soprattutto perché stavo cercando di esternare i miei pensieri, e poi diventavano anche dei dubbi, no? Dunque, un ragazzo gay che era, insomma, lavorava come speaker in una piccolissima radio, credo fosse una piccola radio web, ma stiamo parlando di un bel po' di anni fa, quando le radio web non avevano raggiunto l'importanza di oggi. Raccontò di essere stato picchiato duramente da un gruppo di delinquenti omofobi, no? Quindi mi hanno insultato, e questa aggressione, e ribadisco condannabile e vergognosa, ebbe un certo risalto mediatico. Un certo risalto mediatico, tant'è vero che all'epoca un ministro addirittura lo contattò, e lui, visto che la notizia era diventata una notizia di carattere nazionale, questo ragazzo venne intervistato dai vari TG. E io mi ricordo un'intervista, lui venne picchiato la sera tornando a casa, e l'intervista gliel'hanno fatta il giorno dopo, e mi hanno picchiato, mi hanno menato, cazzotti, pugni, qua, là. E l'intervistatrice, giustamente, vedendo che in faccia non aveva neanche un piccolo segno, gli chiese: scusa, ma ti hanno picchiato ma non hai un segno in faccia? Non hai un livido? E lui rispose: i lividi passano, ma quelli dentro restano. Allora, se così fosse, questo ragazzo del quale si sono perse le tracce avrebbe dovuto essere studiato. Cioè, uno dice: scusa un attimo, come i lividi che scompaiono in poche ore? Cioè, se tu prendi una botta anche forte e ti viene il livido, tu ci puoi mettere il roid quanto te pare, ma insomma il livido ha un normale decorso, quindi il tempo che si debba riassorbire la parte di sangue, e quindi io non è che ho cominciato ad avere dubbi sul fatto che l'avessero insultato. I miei dubbi erano legati al fatto che fosse stato picchiato o meno. Dunque io non ho mai nascosto il mio passato, no? Quindi io sono stato uno che ha fatto attivismo politico, sono uno che ha frequentato lo, sta-

0: ma io posso ritenerli credibili. Quindi sono rientrati questi della flottiglia, ok? E il trattamento che hanno ricevuto sicuramente non è che hanno detto benvenuti, li hanno fermati in acque internazionali. Tra l'altro non avevano aiuti umanitari a bordo, ma aiuti umanitari veri e propri, cioè nel senso che tu abbia in barca, quando si parla di rifornimenti alimentari si parla di cambusa, ok, cambusa, e non avevano praticamente niente. Sono stati fermati, poi il trattamento, non vi sto dicendo che abbiano fatto bene, però se tu consideri Israele uno stato terrorista, Israele uno stato genocida e una spedizione di questo genere è chiaramente una spedizione di carattere provocatorio, ti fermano, non puoi certo pensare che ti accolgano con un buffet di tartine, no? Ok, però quello che ho notato è che sono tornati, allora ci hanno pistato, ammazzato di botte, alcuni sono stati stuprati, li vedi, non hanno un segno in faccia, non hanno un segno in faccia. Vi ricordate la vicenda del marchese del Grillo che doveva essere di guardia e poi invece si era assentato perché tanto pensava non accadesse nulla ed era andato a casa della sua tra virgolette amante, perché il suo servitore aveva scoperto che la sua fidanzata in realtà si vedeva con un ragazzotto giovane, ve lo ricordate? E durante questo chiarimento ci fu l'assalto e quindi i francesi presero il papa e lui, che chiaramente si era dato, fece dare dal suo servitore un cazzotto al ragazzo e poi prese il sangue di questo ragazzo, si macchiò tutta la faccia e disse: eccomi, ho dato il sangue per il papa, cose di questo genere. In realtà non aveva fatto nulla. Allora, questi che oggi ti rientrano e dicono ci hanno picchiato, ci hanno massacrato, ci hanno fatto questo, ci hanno fatto quest'altro e non hanno un segno in faccia, possono risultare credibili? Io no. Sono stati trattati male? Sono stati trattati nella stessa identica maniera con la quale possono essere trattate delle persone che sono imbarcate su natanti. Sarebbe interessante sapere di chi sono questi natanti. Cioè, voglio dire, una barca, parliamoci chiaro, se tu una barca partecipa ad una diciamo spedizione come quella della Global Sumud Flottiglia, sai perfettamente che la barca è destinata al sequestro e quindi sapere che tipo di barche sono, a chi appartengono queste barche, chi ha finanziato il tutto, insomma io queste cose magari vorrei saperle. E poi al di là delle immagini che sono uscite, vedi gente inginocchiata, per carità, ma non è che loro sono andati a Sharm el Sheikh per comprare scarpe false e l'hanno fatto inginocchiare, no, sono andati e loro attendevano chiaramente di essere fermati e questo è successo, ma sono tornati senza un graffio. Cioè quando tu mi dici che t'hanno massacrato di botte, quando tu mi racconti che ti hanno massacrato di botte e non hai un segno in faccia, io ho il diritto di non crederti.
1: RTR 99, ti ricordi? Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucat. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucat Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in salute.

0: Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. C'è un ascoltatore che si chiama Giuseppe, che scrive una cosa, ma effettivamente Giuseppe ci vede lungo. Dice: adesso verrai criticato perché li volevi vedere lividi. No, no, assolutamente. Cioè, io preferisco una bugia ad una violenza, sia chiaro. È un po' come quando una donna denuncia di essere stata stuprata e poi io spero sempre che abbia denunciato il falso, perché io preferisco sempre una donna bugiarda ad una donna che ha subito uno stupro. Io dicevo che se tu vuoi essere credibile, devi darmi la possibilità di pensare che tu lo sia. Tutto lì. Cioè, se tu mi dici che sei ricco e poi c'hai le pezze al culo, io, tu mi dici che sei ricco, ma io ho il diritto di non crederti, ok? Se tu mi dici che sei stato picchiato e non hai un livido, io ho il diritto di non crederti. Poi sono contento che siano tornati senza un livido. Sia chiaro, ci mancherebbe altro. Io sono sempre contro ogni forma di violenza, ma tu non puoi pensare che io ti debba credere quando tu non mi dimostri con i fatti che ciò che stai raccontando è avvenuto sul serio. Cioè, il fatto non è un obbligo crederti. Cioè, Giuseppe, se adesso ti racconto che sono stato in vacanza, adesso questo fine settimana me ne vado, che ne so, a Ponza, a parte che c'è il derby, penso se vado a Ponza, me ne vado a Ponza, quindi ti racconto che sono stato a Ponza e lunedì a Ponza sono stato benissimo, mare meraviglioso, sono stato in barca tutto il giorno, papà. Poi tu chiaramente mi vedi in televisione e dici: ma scusa, lui sei bianco come un morto, possibile che 2 giorni di sole pieno in barca sei bianco come un morto? E quindi tu hai il diritto di pensare che io ti stia raccontando una balla. Io non è che ti posso obbligare a credermi, mentre invece quello che succede con la Frottiglia è questo: io dovrei credere, secondo la logica, tutto quello che raccontano, e io non li credo. Quindi non credo alla spedizione umanitaria, non credo al fatto che portassero cose da mangiare, anche perché a Gaza comunque non si muore di fame, e non credo a tutto. Era chiaramente una cosa mediatica che serviva a loro e Israele a pensare di difendersi. Poi certo, amici miei, stiamo parlando di uno Stato che è in guerra, che si sente accerchiato, che è costretto a difendersi da tutto. I modi sicuramente criticabili, ok? Sicuramente criticabili, e vi dirò anche sicuramente condannabili, ma bisogna sempre pensare che Israele oggi è uno Stato che si trova in guerra. Ma sapete, quando io dico guerra, allora è difficile combattere una guerra che non viene combattuta solamente con le armi. Io ho visto delle immagini sulle quali tutti tacciono, cioè non c'è nessuno che fiata, cioè non c'è nessuno che parla. Queste immagini sono, secondo me, di una gravità incredibile, perché si vede un pick-up, sono per intenderci quelle auto che dietro hanno il cassone, ok? E su questo cassone c'è riverso un cadavere di uno degli ebrei assassinati durante l'azione terroristica del 7 ottobre. a questo cassone, dove c'è uno o due cadaveri, si avvicinano un bel po' di bambini, ma bambini piccoli, bambini che hanno meno di 10 anni, che urlando sputano sui cadaveri degli ebrei assassinati. Urlano e festeggiano la cosa. Ora, pensate questo, cioè ragionate un attimo su questo, no? Voi siete genitori e ad un certo punto vedete vostro figlio che sputa sul cadavere di una persona che è stata uccisa, ma voi, vostro figlio che festeggia sputando sul cadavere di una persona innocente che è stata uccisa, che cosa fareste? Eppure non ne parla nessuno. Cioè, quando si parla di pace tra i due popoli, quando si parla di due popoli, due stati, e quando poi c'è qualcuno che ti dice Palestina libera dal fiume al mare, ragazzi, questo significa che Israele deve scomparire. Io mi chiedo, la domanda che mi faccio io, che cosa viene insegnato ai bambini palestinesi? Perché in questa storia drammatica del Medio Oriente, che sta incidendo pesantemente sul tutto il pianeta o comunque su tutta l'area del Mediterraneo, ragazzi, c'è una cosa da dire: ma le giovani generazioni come stanno crescendo? Siamo convinti che le giovani generazioni vengono, come posso dire, portate a comprendere quanto il futuro debba essere rappresentato da una convivenza pacifica? Credo che quando qualcuno mi chiede: ma tu pensi che finirà mai questa storia tra Israele e Palestina? No, non finirà mai, perché le giovani generazioni crescono ispirate dall'odio, e vi dirò che, ragazzi, è pure un odio reciproco, quindi non è anche un odio reciproco, quindi non dunque una considerazione. Dunque, visto che si parla tanto di in questo momento di quello che sta facendo Sanchez in Spagna, la regolarizzazione di 500.000 stranieri, in gran parte sono africani, abbiate la pazienza, abbiate la compiacenza di ascoltarmi un attimo, ok? Quando è che noi iniziamo a stufarci o ad averne a sufficienza di una determinata situazione, di un determinato comportamento? Quando la misura è colma, e questo vale per tutto. Cioè, noi lavoriamo in un posto di qualunque, il nostro posto di lavoro, ok? E abbiamo un capo che non è molto gentile, non è molto cordiale, e noi accettiamo perché a volte, purtroppo, nella vita siamo onesti, perché va bene essere idealisti, ma nella vita, quando tu c'hai il mutuo da pagare, l'affitto da pagare, devi fare la spesa, i figli che crescono, a volte fai finta di niente e abbassi la testa. È la storia della vita, ok? Però poi arriva un momento in cui, se gli atteggiamenti del tuo capo diventano troppi e troppo negativi, allora tu reagisci. Ecco, quello è il troppo. Quello è il troppo. Quando un figlio, una figlia in casa fanno delle cose che non ci vedono proprio d'accordo, noi siamo disposti a perdonare qualche cazzatella, ok? A volte facciamo anche finta di non accorgerci, ma quando le cazzate diventano tante e gravi, ecco lì si è raggiunto il troppo. Il problema in Italia, quello che la sinistra vuole identificare come razzista, in realtà ha a che vedere con un'altra cosa, ed è il troppo. A nessuno di noi può dar fastidio una persona che arriva da uno stato estero, a nessuno di noi. E vi dirò, le persone che arrivano da uno stato estero, qualunque esso sia, se sono integrate perfettamente nel nostro tessuto sociale, ma neanche le notiamo, non ci facciamo neanche caso. E per farvi comprendere meglio questo ragionamento, io faccio sempre un esempio, ok? Se nell'appartamento a fianco al vostro viene ad abitare una famiglia di stranieri che rispettano le regole condominiali, che parcheggiano dove devono parcheggiare, che non fanno rumore, anche se indossano abiti tradizionali, a noi la cosa non interessa. Ma se quelle stesse persone iniziano a parcheggiare dove non dovrebbero, impedendo ad altri di poterlo fare, se danno delle feste e invitano 40-50 persone della loro comunità e occupano spazi condominiali, se girano mezzi nudi e scalzi, la cosa ci dà fastidio. Il problema non è che siano stranieri, il problema è il loro comportamento che ci infastidisce, perché abbiamo raggiunto il troppo. E allora un ragionamento di questo genere, che come vedete ha bisogno di tempo, necessita di tempo, cioè io sto utilizzando un minutaggio importante per spiegare un concetto legato al troppo. Il problema non sono gli stranieri presenti in Italia, il problema è che sono gli stranieri presenti in Italia sono troppi, e quando sono troppi inizi a vederli, e quando inizi a vederli è perché creano problemi. Cioè pensate al sovraffollamento delle carceri, ok? Tutti parlano, le carceri sono sovraffollate, dati reali. Dunque, in Italia i detenuti stranieri sono circa 20.000, ok? Circa 20.000. La capienza delle carceri italiane è di circa 51.000. E oggi come oggi in carcere ci sono circa 64.000 persone, e quindi si parla di sovraffollamento. Ma se noi da queste 64.000 persone togliessimo i 20.000 detenuti stranieri, andremmo a 44.000 detenuti, quindi circa 7.000 al di sotto della soglia massima. Il problema del sovraffollamento delle carceri italiane si risolve solo in un modo: facendo scontare la pena a chi è stato condannato nella loro nazione di origine. È estremamente semplice. Se vuoi affrontare i problemi, e soprattutto se li vuoi risolvere, la soluzione ci sta. Vedete, prima dicevo in apertura della trasmissione la percezione dell'umidità, e questa è la percezione. E avevo detto che avrei fatto un paragone coraggioso ed incosciente al tempo stesso, no? Se fa caldo, se fa molto caldo, se il tasso di umidità è particolarmente elevato, la nostra sofferenza aumenta, perché percepiamo un caldo che è decisamente fastidioso. E lo stesso vale per la presenza degli stranieri qui in Italia. Gli stranieri che lavorano non sono stranieri, non li vedi, perché lavorano, perché producono, perché consumano, perché comunque sono parte integrante del sistema economico italiano. Ma avete anche voi oggi la sensazione, e qui vorrei aprire un micro sondaggio di RTR 99, ti ricordi, perché è importante questo. RTR 99, ti ricordi, viene ascoltata anche da chi non immaginate neanche. E non parlo solamente di una trasmissione radiofonica che viene onda nel pomeriggio su scala nazionale e che copia in tutto e per tutto, in maniera vergognosa e smaccata, ciò che viene detto all'interno di questa trasmissione. Ma d'altra parte, chi sa fa, chi non sa fa, copia. E va bene anche così. Ma viene ascoltata anche da chi fa politica a livello nazionale, quindi il vostro segnale, quello che voi potete scrivere attraverso un messaggio, diventa importante perché rappresenta un segnale che raggiunge chi di dovere. Allora, parlando di percezione, è una cosa solo la vostra percezione, ok? Gli stranieri presenti in Italia, indipendentemente dalla nazione di provenienza, dal colore della pelle, indipendentemente dalla religione, parliamo di stranieri presenti in Italia, ma è la vostra percezione e siete liberissimi di poter esprimere una opinione. Ed è importante perché chi ci ascolta in questo momento poi si rende conto di quello che pensa la gente. Una trasmissione che entra in contatto con voi nelle vostre case, nelle vostre macchine, sul luogo di lavoro e che vi dà la possibilità di diventare parte attiva in una potenziale protesta, ragazzi, è una trasmissione che a livello di idee e a livello di opinioni è sicuramente fra le più importanti in Italia, ma in realtà quelli ad essere più importanti tra le più importanti in Italia siete voi che avete la possibilità di esprimervi. Quindi la domanda che io vi faccio è molto semplice, ok? Non ci sono inghippi, non ci sono inganni, non ci sono sotterfugi. La vostra percezione, quello che conta è la vostra percezione. Siete voi che oggi dovete fare i conti con quello che vedono abitualmente i vostri occhi. E la domanda che io vi faccio, lasciando da parte ogni forma di razzismo, la domanda secca che io vi faccio, indipendentemente che siate a Roma o a Milano, a Napoli, a Firenze, in Toscana, in Umbria, non mi interessa da dove ci ascoltate in questo momento, neanche come ci state ascoltando, televisione, radio, DAB, app, non mi interessa. Vi faccio solamente una domanda. Secondo voi, ed è la vostra percezione, gli stranieri presenti oggi in Italia sono troppi o no? E basta, sono troppi? Mi dovete rispondere sì se sono troppi, no se reputate che non lo siano. Tutto lì. Gli stranieri presenti in Italia sono troppi? 338 99 00 99 0. Attenzione, non ha nulla a che vedere questa domanda con il razzismo, nulla, assolutamente nulla, ma è la vostra percezione. Secondo voi gli stranieri presenti in Italia oggi sono troppi? Sì o no? 338 99 00 99 0. Ora mando in onda una fascia pubblicitaria, 2 minuti e 35 secondi. Io attendo i vostri messaggi che stanno già arrivando. 338 99 00 99 0. Appena tornerò in diretta, quindi avete tempo questi 2 minuti e 35 per mandare il vostro messaggio non vocale, sempre scritto. Sì, se ritenete che siano troppi. No, se ritenete che non lo siano. 338 99 00 99 0.
4: RTR 99, ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa

0: www.autoauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99,
3: ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Quando io faccio una domanda di questo genere è perché molto spesso poi io porto avanti dei pensieri, delle opinioni, dei ragionamenti e non necessariamente poi questi sono condivisi dalla maggior parte delle persone. Però di fronte ad una domanda così semplice, attenzione, è una domanda che non necessita di conoscenza, di cultura, è quello che vedono i nostri occhi. Cioè, si parla solo di quello che noi abbiamo davanti ai nostri occhi, e di fronte ad un racconto che è quello del pensiero unico dominante, noi poi ci confrontiamo con la realtà, che è quella della nostra vita, di quando scendiamo sotto casa, di quando, quello che vediamo in giro nelle nostre città, dove abitiamo, nei nostri quartieri, nei nostri paesi. Dunque, in questo momento, da quando io ho lanciato il sondaggio ad ora, sono arrivati 4.174 messaggi. E 4.174 persone hanno risposto che sì, sono troppi. Ora, io posso anche capire, questa è una trasmissione di un certo tipo, condotta da un certo tipo, e quindi è più logico che cioè, le persone che la pensano in un certo modo siano presenti e siano parte attiva. Però quando c'è una percentuale del 100%, ripeto, percentuale del 100% di persone che rispondono sì, gli stranieri sono troppi, significa che qualche cosa non ha funzionato, non sta funzionando, e qualche cosa non funzionerà in futuro. Ecco, su questo noi dobbiamo provare a riflettere e a ragionare. Ci si stupisce molto del fatto che il generale Roberto Vannacci, che se tutto verrà confermato sarà con noi martedì prossimo alle 8:10, ci si stupisce del fatto che il generale Roberto Vannacci oggi sta avendo il progetto politico del generale Roberto Vannacci sta avendo un bel riscontro, un gran bel riscontro, e soprattutto quando si parla di remigrazione. Ragazzi, ma la remigrazione, se tu non la spieghi e soprattutto se tu non dai la possibilità alle persone di comprendere che non sono sole. Cioè, adesso i messaggi sono arrivati ad essere 4.421 persone che dal proprio telefonino hanno detto semplicemente sì, sono troppi. E quando qualche cosa diventa troppo, tu che cosa fai? Riduci il numero di quel troppo per farlo tornare alla normalità. Ma non si tratta di cattiveria, non si tratta di razzismo, si tratta di tornare ad avere degli standard qualitativi della nostra vita che siano accettabili. Sentivo l'altro giorno non mi ricordo chi, che diceva, ma sì, generale Roberto Vannacci oggi parla alla pancia della nazione e quindi avrà un ottimo risultato politico. Io non credo che il generale Roberto Vannacci parli alla pancia della nazione, io credo che parli agli occhi della nazione italiana. Certo, è chiaro, non si può pensare che il generale Roberto Vannacci possa avere alla sua prima esperienza, al suo primo confronto con una tornata elettorale, un risultato che lo porti ad essere un partito a due cifre. Però io credo che una base di partenza, considerando che il generale Roberto Vannacci fu, che Futuro Nazionale non si è mai confrontato con una elezione, io posso arrivare senza problemi intorno al 5, se andasse molto bene anche al 6%. E l'importanza del generale Roberto Vannacci è che oggi sono proprio quei voti che possono determinare per il centrodestra la possibilità di continuare ad essere al governo di questa nazione oppure consegnarla alla sinistra. E non sarà facile andare a votare, e perché ci troviamo davanti ad un bivio. E io stesso sono fermo davanti a questo bivio, vi confesso i miei dubbi, e voi sapete quanto io ami politicamente Giorgia Meloni e quanto la consideri forse l'unica vera figura da statista presente in Italia, e quindi sarei oltremodo felice di pensare che Giorgia Meloni possa continuare a ricoprire questa carica per il prossimo quinquennio, ne sarei veramente molto molto felice. Ma Giorgia Meloni si è confrontata, è stata costretta a confrontarsi con una realtà che vede la maggioranza oggi composta anche dagli uomini di Forza Italia, uomini e donne di Forza Italia, che sono un po' un freno, ok? Io credo che nonostante la sua enorme preparazione, nonostante la sua enorme capacità, Giorgia Meloni abbia portato avanti l'Italia con il freno a mano tirato per due motivi. Allora, il primo è che c'era bisogno di, è brutto dirlo, di farsi accettare dal pensiero unico dominante. Cioè il fatto che anche la stampa fosse costretta ad ammettere che comunque l'Italia aveva votato per Giorgia Meloni. Questa era una cosa molto difficile, quindi doveva comunque costruirsi un'immagine in modo che non fosse percepita come pericolosa, e in questo c'è riuscita. Per farlo è stata costretta a scendere a compromessi. Mi avete sentito spessissimo dire che non mi piace il ragionamento di una certa parte del popolo di destra. Non mi piace proprio. Non mi piace perché dire non voterò più Giorgia Meloni mi ha preso in giro, non mi sento più rappresentato. A me questa cosa fa rabbia, e lo sapete perché fa rabbia? Perché, visto che ho sempre cercato di essere coerente in radio, ho sempre cercato di essere soprattutto intellettualmente onesto, io riconosco alla sinistra invece una capacità di compattare i propri elettori. A sinistra, nonostante considerino Elly Shane una scappata di casa, stanno tutti zitti, attendono l'arrivo di Silvia Salis come manna dal cielo. A sinistra pensano che Giuseppe Conte sia un male necessario, però stanno zitti. cioè sanno perfettamente che il concetto romano del divide et impera non va per loro, capito? Quindi sono uniti, anche quando le cose non vanno bene, sono uniti. A destra no, e qui è la vera differenza tra chi è di destra e chi è di sinistra, perché a destra esiste il pensiero dell'uomo libero, quindi la voglia di affermarsi in quanto persona e non come una massa informe. E quindi io spero vivamente che Giorgia possa confermarsi alla guida di questa nostra nazione. E poi c'è l'avvento di del generale Roberto Vannacci, che a me personalmente piace molto, e però io sulla capacità di futuro nazionale di poter avere un programma a 360 gradi nella nostra nazione ancora non ne ho la controprova, cioè nel senso, io condivido molte delle cose che dice il generale Roberto Vannacci, ma molte cose che il generale Roberto Vannacci non dice non le posso condividere, perché non so qual è il suo pensiero su determinati argomenti. Ok, quindi la figura del generale Roberto Vannacci è importante per indirizzare le decisioni del futuro di questo nostro governo. Il rischio qual è? È quello che il generale Roberto Vannacci vada a guadagnare voti a discapito di Fratelli d'Italia. Questo, signori, è il rischio. Questo è il rischio, ed è il rischio che secondo me è forse l'errore più grande che si possa fare. Questo è l'errore più grande che si possa fare: dire non voto Giorgia Meloni, ma voto il generale Roberto Vannacci. I voti il generale Roberto Vannacci li dovrebbe, a mio avviso, conquistare. Vabbè, qualcuno di Fratelli d'Italia ci sta pure, ma li deve conquistare da chi vota Lega, li deve conquistare da chi vota Forza Italia, ma soprattutto i voti li deve conquistare in quell'enorme serbatoio di indecisi, quelli che non sono andati a votare e quelli che si guardano intorno e hanno mandato il messaggio e hanno scritto sono troppi, sì, gli stranieri sono troppi. Allora la presenza di Futuro Nazionale, che diventa il potenzialmente il secondo, terzo partito all'interno della coalizione di centrodestra, superando anche la Lega. Allora questo significa avere un governo di centrodestra con una trazione a destra. Però ve lo dico io oggi, ve lo dico veramente con il cuore in mano, e so di parlare a un numero enorme di persone. Questa è una responsabilità che io sento forte sulle mie spalle, ed è una responsabilità tanto che mi sono reso conto di avere quando ho detto che non sarei andato a votare per il candidato proposto dal centrodestra alle scorse elezioni amministrative di Roma, e tanta gente ha detto se non va a votare Casciani non vado a votare neanche io. Quello è stato il momento in cui ho capito il potere che ha questa radio, il potere di questa nostra trasmissione. E, ecco, considerate che è come se io ogni giorno in queste tre ore parlassi ogni giorno a 4-5 stadi olimpici pieni, e quando vedo i politici che vanno a parlare in piazza davanti a 500 persone e mi rendo conto che io parlo davanti ad un numero di persone infinitamente maggiore, allora mi rendo conto del potere, dell'impatto che può avere questa radio, che può avere questa trasmissione. Ecco perché sento sulle mie spalle questa grande responsabilità. che non è la comunicazione fatta dai vari del Debbio o delle finte trasmissioni di destra che scimmiottano questa trasmissione invitando influencer e peragottare i vari. No, ragazzi, qui si parla di opinioni, si parla di idee, si parla di politica, si cerca di fare cultura politica e si cerca comunque il confronto. Io vi metto nella condizione, perché sto parlando con te. Io sto parlando proprio con te in questo momento che mi stai ascoltando. Io sto parlando con te che hai votato Giorgio Meloni, che ti piace Giorgio Meloni, che hai votato Fratelli d'Italia e che oggi ti chiedi: io però non voto Fratelli d'Italia, voto il generale Roberto Vannacci. Questo è l'errore, ragazzi. Questo è l'errore che non dovete fare. Perché non votare Fratelli d'Italia e votare il generale Roberto Vannacci significa indebolire Fratelli d'Italia e significa indebolire la leadership di Giorgio Meloni. Io credo che, spero e mi auguro che il futuro nazionale possa arrivare ad avere un ottimo risultato. Spero, io sarei felice di vederlo intorno al 6%, per me sarebbe già un ottimo risultato. Però quel 6% deve essere messo insieme con un 1% di Fratelli d'Italia, ma un 5%, ed è tanta roba, considerate, cioè, Renzi Star 3, cioè, per dirvi, e pensate da quanto tempo Renzi sta in politica e che ruoli istituzionali ha avuto. E quel 75% da transfughi di Forza Italia, Lega e quegli indecisi o astensionisti. Ecco, in questo modo significherebbe dare maggiore forza ad un governo di centrodestra. Però ve lo dico veramente con il cuore in mano. Ve lo dico veramente con il cuore in mano. Cioè, se voi dite io non voterò Giorgia Meloni perché ha tradito, non ha fatto, vedete, a volte ci si trova in condizioni che la politica non vi spiega o comunque preferisce non spiegarvi. Noi veniamo dal governo Conte. Avete mai preso un'eredità convinti di prendere i soldi, poi vi siete resi conto che quell'eredità significava prendere un po' dei soldi e collare il sacco dei debiti? E quindi che cosa, in quel caso, che cosa si fa? Si fa la rinuncia all'eredità. Ok, perché in realtà vi avrebbero lasciato in eredità solamente i debiti. Questo è quello che non ha potuto fare Giorgia Meloni, non ha potuto rinunciare a vincere le elezioni. Però se trovate i debiti causati dalle decisioni del Movimento 5 Stelle, dal reddito di cittadinanza arrivando fino al bonus 110. Quindi la situazione economica è stata largamente inquinata dalle decisioni inique e ignobili del Movimento 5 Stelle, il gratuitamente o il reddito di cittadinanza, che poi avete visto era voto di scambio, hanno messo l'Italia in ginocchio. Giorgia Meloni sta piano piano cercando di farci rialzare, non sarà facile, ma quelli che dicono Giorgia ha tradito in realtà non sono persone che vogliono il bene della destra. Dire Giorgia ha tradito significa consegnare l'Italia nelle mani della sinistra. Volete Fratoianni ministro dell'interno?
4: RTR 99,
5: ti ricordi.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
8: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
9: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Volevo ricordarvi questa cosa. RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica. Allora. Dunque, avete notato come la vicenda di Modena sia stata gradualmente relegata nelle pagine interne dei quotidiani? Dunque, ho letto una cosa che riguarda Karima Mual. E insomma, Karima Mual che parlando di quello che è accaduto ha detto: io sarò sempre una giornalista, dunque sarò sempre una marocchina. La vicenda di Modena e la sensazione orribile di non sentirsi italiana. Allora, avete presente chi è Karima Mual? Giornalista, moglie di un importante politico del PD, doppia cittadinanza marocchina e italiana, e viene spesso invitata nelle trasmissioni televisive e quindi si è lamentata del fatto che non viene percepita come abbastanza italiana. Ma faccio un ragionamento, ok? Allora, in Italia tu vai in televisione e parli in italiano, e Karima Mual parla un ottimo italiano, cioè questa leggera inflessione, ma comunque parla un ottimo italiano, quindi sa costruire un discorso, sa coniugare i verbi, ottima cultura, perfetto. Però dice, è la sensazione di non sentirsi mai abbastanza italiana. Io ricordo però che Karima Mual, in occasione del referendum sulla giustizia, decise di fare dei video nei quali parlava in arabo ai cittadini italiani che sarebbero dovuti andare a votare. E allora, così è, magari posso anche dire una castroneria, una fesseria, una stupidaggine, una pinzellacchera, io posso anche, però domanda che mi faccio: se tu sei italiana perché hai il doppio passaporto e ti rivolgi a dei cittadini italiani e si deve votare un referendum sulla giustizia italiana. Perché spieghi a dei cittadini italiani come si vota in Italia da italiana ad un referendum sulla giustizia italiana in arabo? Cioè, io che sono cittadino italiano e vedo una giornalista che ha anche la cittadinanza italiana che si rivolge ad altri cittadini italiani e lo fa parlando in arabo, io la domanda sul ma questa sarà è veramente italiana o non è veramente italiana? Perché vedi, c'è un momento, e questo è anche abbastanza brutto dirlo, no? Però allora, siamo onesti, ok? Siamo sinceri. Credo che la sincerità sia la base di questo nostro rapporto, no? La sincerità è quella che vi permette di mandarmi senza problemi a quel paese. Io accetto il fatto che voi mi mandate a quel paese. Ogni tanto è il sottoscritto che vi manda a quel paese e di conseguenza dovete accettare anche il fatto che io lo faccia, perché ricordate che io sono per il si parla tanto di economia circolare, io sono per il vaffa circolare. Tu mi ci puoi mandare, io te ci posso mandare, ok? Allora, immaginate di stare in qualunque posto del mondo, ok? In qualunque posto del mondo. Ad un certo punto state all'interno di un negozio e assistete ad una discussione, anche piuttosto accesa, tra uno straniero e un italiano. Voi automaticamente, per chi parteggiate, che poi diventiate parte attiva nella discussione o che comunque vi troviate comunque da che parte vi trovate? Dalla parte italiana o dello straniero? Dell'italiano? Ma perché è italiano? Poi quello può essere pure infesso, un coglione, quello che ti pare, ma automaticamente sei dalla parte dell'italiano. Tu sei tifoso di una squadra, ok? E assisti ad una discussione tra due persone, uno ti fa la tua stessa squadra e uno ti fa la squadra avversaria. Tu automaticamente da che parte ti schieri? Ti schieri dalla parte di quello che indossa la tua stessa sciarpa al collo. E lo sapete perché? Perché ogni simile vuole stare con il proprio simile, ok? Allora, se tu mi parli in arabo a dei cittadini italiani, io ho il diritto di pensare che quei cittadini italiani lo siano solo per convenienza, ma non si sentano veramente italiani. E l'altra domanda che mi faccio è: già è tanto difficile pensare di morire per la propria patria o versare il sangue per la propria patria, ma uno che ha la cittadinanza italiana e non si sente italiano, un domani si potrà sacrificare per questa patria che dovrebbe essere teoricamente anche la sua? I dubbi ci stanno tutti e sono leciti.
10: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
13: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
14: Stop! po' meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop, buona!
15: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: RTR 99.

siano tante persone nuove che ascoltano RTR 99 ti ricordi, anche da tante zone d'Italia, e anche chi è capitato per caso su questa frequenza e su questa trasmissione. Io la mia trasmissione, me lo chiedono, ma è in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Lunedì, venerdì, 7-10, questi sono i miei orari, e questo, così è posizionata la mia trasmissione all'interno del palinsesto di RTR 99 ti ricordi. Dunque, voglio leggervi questa notizia, ma è solamente per farvi capire che poi in realtà non siamo tutti uguali qui in Italia. Dunque, vi ricordate, è successo questo forse un anno fa, circa, più o meno, a occhio e croce. Rita Dalla Chiesa subì il furto della sua autovettura, una Nissan Micra, primo modello, quella tondeggiante, carina, che sembrava un po' un ovetto, e quindi una macchina datata che non ha, credo che non abbia valore sul mercato dell'usato, ma per Rita Dalla Chiesa questa macchina aveva un grande valore affettivo, perché era un regalo di Fabrizio Frizzi, che abbiamo un po' tutti quanti nel cuore, scomparso troppo presto, e che per lunghi anni era stato il compagno di Rita Dalla Chiesa. E c'era stata quindi una grande, diciamo, un grande movimento a livello di informazione, si era parlato di questo furto, perché allora, intanto perché era la macchina, è stata rubata a Rita Dalla Chiesa dentro al garage, poi perché l'auto aveva un valore affettivo, le era stata regalata da Fabrizio Frizzi, quindi se ne è parlato tanto. Fatto sta che il ladro, che non sapeva, a parte il fatto, vorrei pure parlare con sto ladro, no? Tu vai a rubare una macchina, entri dentro un garage per rubare una macchina e rubi una macchina così vecchia che non ha alcun valore. Vabbè, comunque sia, ha rubato sta macchina, però si è reso conto che l'aveva fatta grossa, quindi a distanza di poco tempo l'ha riconsegnata nei pressi del luogo dove l'aveva rubata. E quindi grande, tanto riconsegnata anche in ottime condizioni, non era stata danneggiata, e quindi grande contentezza da parte di Rita Dalla Chiesa. Parapapa. Ora finisce lì, dovrebbe finire lì, ok? A me personalmente, quando hanno rubato la macchina fortunatamente, grazie al GPS, l'abbiamo ritrovata a distanza di poche ore. Denuncia che è stata, vabbè, ok, basta, finita, annullato tutto quanto. Non è che si sono messi lì a prendere impronte digitali, se ne sono fottuti. Sulla macchina di Rita Dalla Chiesa, no. Allora, a distanza di un anno dal furto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l'autore del furto, che era un 41enne filippino, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti. Quindi, che cosa aveva fatto questo tizio, sto ladro? Era entrato nella notte tra il 2 e 3 maggio scorsi a piedi nel condominio, poi ne era uscito un'ora dopo a bordo dell'auto di questa Micra, e poi qualche giorno dopo lui riconsegnò l'auto, perché si era reso conto chiaramente che ed è stato ripreso dalle telecamere. Però in realtà sia le telecamere che lo riprendevano mentre lui usciva dal condominio con l'auto, sia di quelle che quando lui ha riconsegnato l'auto, ha riparcheggiato l'auto lì, avevano una qualità bassa, quindi non è stato possibile identificarli. Però i militari si sono messi alla ricerca di materiale biologico. E allora che cosa hanno fatto? Hanno trovato una bottiglietta. Da questa bottiglietta hanno prelevato il DNA. E i RIS hanno isolato un profilo genetico maschile. Inizialmente l'inserimento nelle banche dati non ha dato alcun riscontro. Ma ad agosto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza comunica che il profilo DNA corrisponde a un filippino che si trova già ai domiciliari, al quale era stato anche sequestrato il cellulare, dispositivo da cui i militari estrapolano ulteriori elementi per collegarlo al furto. Tra le foto compaiono anche i pneumatici rubati alla vicina

0: aggredita dalla chiesa, che erano spariti nella stessa notte e per i quali la donna aveva presentato la denuncia. Quindi, le telecamere, l'esame del DNA, il sequestro del cellulare con le foto, gli investigatori non hanno più dubbi. E così il giudice per le indagini preliminari dispone per il filippino la custodia cautelare in carcere, ritenendo concreto il pericolo di fuga. L'uomo era stato già condannato per evasione, l'hanno fermato in strada a bordo di uno scooter rubato con 5 grammi di metanfetamina, quando in realtà doveva essere in casa ai domiciliari. Ora, al di là di questo, no? Domanda che vi faccio io per sapere: vi è mai capitato di subire il furto di un'auto? Sì o no? E vi è mai capitato che poi l'auto vi sia stata restituita o l'abbiano ritrovata? Sì o no? A me è successo. Appena presa l'auto nuova, mi rubano l'auto. Fortunatamente le modalità oggi di questi i ladri, quelli che rubano le auto, scollegano subito il sistema, quello che è collegato alla macchina, quello dall'app, te lo scollegano, però loro non sanno se c'è un rilevatore GPS, non lo possono sapere perché è nascostissimo. Quindi loro che cosa fanno? Loro ti rubano l'auto e la parcheggiano senza che dia nell'occhio, la parcheggiano bene, parcheggiano perfettamente e se ne vanno. Ripassano a distanza di 10 ore, 8 ore, 10 ore, 12 ore. Se l'auto è ancora lì, vuol dire che la macchina non ha un rilevatore GPS. Quindi te la prendono, se la portano via e a quel punto tu la macchina te la puoi dimenticare, perché o la cannibalizzano, la smontano, la portano all'estero, te la dimentichi. A me è successo che invece l'auto l'abbiano ritrovata. Quindi a distanza di, me l'hanno rubata circa la mattina, alle 5 di pomeriggio, 6 di pomeriggio, abbiamo ritrovato l'auto parcheggiata in via della stazione di Tor Sapienza davanti al Civico 40. Se qualcuno è di quella zona sa perfettamente che via della stazione di Tor Sapienza è una strada chiusa, no? Parcheggiata benissimo la macchina. Dice: vada, però attenda che arrivino i carabinieri. Quindi io sono arrivato lì, la macchina stava lì, non sapevo se dentro avessero spaccato, non sapevo nulla, e sono arrivati i carabinieri, la macchina è stata ritrovata. Ok, questo è il verbale. Scusi, ma Iris, tapi in del culo. Scusi, ma le telecamere, tapi in del culo. Scusi, ma sapere il ladro, tapi in del culo. Ecco, quindi significa che se l'auto non è di una persona importante, le indagini te le fanno col cazzo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? sai da chi lo compri.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99.
8: Ti ricordi?

0: TR99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:22, minuti primi e qualche secondo. Quando si affrontano certe notizie bisogna sempre farlo in punta di piedi, perché altrimenti si corre il rischio di offendere la sensibilità di alcune persone, la sensibilità dei familiari di persone che non ci sono più. È il caso dei cinque italiani che sono morti alle Maldive, e oggi si raccontano le storie di chi è rimasto. Quindi, per esempio, leggevo una intervista al fidanzato di Giorgia Sommacal, che è disperato, si chiama Federico, e dice: io non le scrivo ogni sera, le scrivo ogni mattina, guardo il telefono, piango, ascolto i messaggi vocali, e la speranza è quella che, essendo un ragazzo molto molto molto giovane, possa venire fuori da questa che purtroppo è la vita, ok? E quando la vita ti mette davanti ad una prova così dura, quindi dover fare i conti con la ragazza che amavi e che in quel momento rappresentava il tuo orizzonte, la ragazza poi muore, ok? L'augurio che faccio a Federico è che possa far tesoro di questo dolore per tenere Giorgia sempre con sé, ma considerando anche che è un ragazzo di 20 anni e quindi non può sentire su di sé la responsabilità di quello che è avvenuto, quindi si può portare questo macigno. Dovrà imparare ad avere forza sufficiente per avere questo macigno, e magari, chissà, magari sarà anche importante che le ragazze che incontrerà in futuro, o la donna che sarà la sua donna in futuro, possa sapere che insieme a Federico si prende anche questo ricordo atroce, che poi ti lascia il rimpianto di non sapere che cosa sarebbe stato. Cioè, noi sappiamo tutti, no, che quando c'è un rapporto tra due persone molto giovani, questo rapporto non è detto poi che, andando avanti, si possa concretizzare con una cosa molto seria, d'accordo? Sei giovane, magari Giorgia tornava dalle Maldive e dopo due mesi spariva, finiva la storia, no? Se invece così ti resta sempre quel dubbio. Quindi un abbraccio a Federico. E poi c'era una cosa invece che volevo dire, riguardava il papà invece di Giorgia, il marito di Monica Montefalcone, che ha detto: sono stufo di insinuazioni. Allora, io credo che cercare di capire cosa sia accaduto realmente, e quindi cercare di arrivare a capo di questa vicenda raccontando la verità. Ragazzi, qui ci sono cinque persone che sono morte, e quindi è una tragedia che ha colpito più famiglie, ha colpito un numero enorme di amici, ma ci sono cinque persone che sono morte, anche sei se ci mettiamo il subacqueo maldiviano, che si è immerso dopo e ha cercato di recuperare i corpi e non ci è riuscito ed è morto anche lui. Ma in questo momento parliamo di queste cinque vittime, ok? È molto strano, se ci pensate bene, che siano morte tutte e cinque, ok? Quindi sicuramente non si è trattato di, dice, sai, è morto uno, ha avuto un malore, può capitare, capito? Quindi sono morti tutte e cinque, quindi evidentemente c'è stato probabilmente un comportamento sbagliato, probabilmente c'è stato qualcosa di sbagliato nella gestione dell'immersione, c'è stata un'imprudenza, c'è stata la sopravvalutazione delle proprie capacità, qualcosa, ragazzi, è successo. Cioè, qui nessuno sta dicendo che sono stati dei fessi. Ci mancherebbe altro, io non mi permetterei mai. Ma per stabilire le cause che hanno portato alla loro morte, bisogna comprendere quello che hanno fatto. E se quello che hanno fatto, attenzione, è stato un errore, noi abbiamo il dovere di raccontare che sono morti in seguito ad un loro errore. Questo non vuol dire abbiano sbagliato so cazzi loro. No, ragazzi, non vuol dire questo. Significa raccontare ad altri che potrebbero commettere lo stesso errore, ad altri che potrebbero morire, attraverso il racconto della verità, uno può dire questa cosa non la devi fare, cioè questa cosa non si può fare. È chiaro? Cioè, perché io vedo, ad esempio, oggi c'è un po' una corsa allo scaricabarile, no? Allora, la società che gestiva lo yacht, noi non eravamo. L'università che dice non c'era l'autorizzazione a fare quel tipo di immersioni. Insomma, ognuno tenta di dire, oh ragazzi, non c'entriamo niente, non c'entriamo niente. Io credo che invece parlare di tutto, qui non stiamo parlando di un omicidio, qui stiamo parlando di capire quali sono le cause che hanno portato alla morte di 5 bravissime persone. Ok? E se il marito di una signora che è morta e padre di un'altra ragazza che è morta, quindi una tragedia doppia, dice sono stufo di insinuazioni, la ricerca della verità non può essere un'insinuazione, è la ricerca della verità, tutto lì. Si sta cercando di comprendere quali sono stati, qual è stato l'errore o quali sono stati gli errori che hanno determinato questa tragedia. E certo sarà difficile capire chi ha seguito chi, perché mi hanno spiegato che quando si va sott'acqua e ripeto, non si parla di immersioni in mare aperto, ok? Dove c'è una certa libertà pur dovendo rimanere ad avere contatto visivo. Ma quando ci si immerge in determinati ambienti c'è sempre un capofila ed è quello che prende le decisioni, quello barra quella che prende le decisioni. Quindi se ci sono dei pertugi all'interno dei quali ci si infila è perché ci si fida di quello che sta davanti. Ok, si dà per scontato il fatto che quello che sta davanti sappia esattamente che cosa si sta facendo. Potrebbe essere accaduta una cosa di questo genere? Sì, potrebbe. Comunque la ricerca della verità non sono insinuazioni, perché a me sembra quasi che si voglia da parte delle famiglie mettere a tacere, cioè basta, è successo? No, basta, è successo? No, perché se una persona è morta per inesperienza, nonostante si spacciasse come persona esperta, questa cosa va raccontata. Non significa dare meno valore alla morte, non significa dare meno importanza a questa tragedia, significa semplicemente raccontare la verità ad altri affinché altri non incappino negli stessi errori.
1: RTR 99, ti ricordi. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: RTR 99.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:34 minuti primi e qualche secondo. Vado a salutare Arturo Di Cola dell'azienda agricola Di Cola. Ciao Arturo, buongiorno, come stai?
8: Luca, buongiorno e buongiorno ai nostri amici ascoltatori, tutto bene?
7: Oggi voglio fare un ragionamento con te e vediamo se tu sei d'accordo o meno, no? Quando una aspirante chef chiede di lavorare in una brigata, gli chef veramente bravi dicono fammi vedere che cosa sai fare e gli fanno preparare un piatto apparentemente molto semplice, pasta, aglio, olio e peperoncino, una cosa che tutti quanti noi pensiamo di saper fare, no? Molto semplice. In realtà ci vuole grande sapienza, grande capacità nel dosare il tutto, perché un piatto apparentemente semplice invece che nasconde mille difficoltà. Questo almeno mi hanno spiegato chef anche importanti. Allora io vi dico che il termine di paragone per capire se un prodotto legato alla carne è di qualità è forse il prodotto più semplice che possa esistere, l'hamburger. Sei d'accordo?
8: Sono d'accordo, sì,
7: perché
8: sì, è vero.
7: Voi andate in giro e trovate degli hamburger di una tristezza, ragazzi. Allora, sottili, piccoli, schiacciatelli, una tristezza, ragazzi, questi hamburger. Quando e soprattutto non sapete che carne è stata macinata per fare l'hamburger, perché l'hamburger, ragazzi, può nascondere un truffone. Tu ci butti dentro tutto e va tutto bene. Invece andate da Di Cola presso la sede di via di Casalsecce 491 e trovate la vetrina dedicata agli hamburger. Intanto, quanto pesa un hamburger tuo?
8: Da 2 etti a 2 etti e mezzo, secondo la tipologia. Ah,
7: 2 etti, 2 etti e mezzo, quindi voi avete una sberla di hamburger. Possiamo dire a occhio e croce che è alto 2 dita?
8: Sì, quasi, ci manca
7: più
8: poco.
7: Meno, più o meno, alto sì. 2 dita, bello, cicciotto. La carne, voi avete la certezza, tra l'altro la carne la macinano davanti a voi, ci sono anche quelli pronti, è chiaro, ma li vedete fare in continuazione perché c'è uno smercio incredibile, quindi vedete anche quali sono i tagli di carne che vengono utilizzati per fare l'hamburger, che poi ha una comodità di cottura, ha una comodità per essere mangiato, insomma va fatto, lo puoi fare in padella, lo puoi fare alla brace, ma è proprio lì che io vi volevo portare, cioè a capire che cosa è la qualità della quale parliamo con Arturo, con un tipo di carne che possiamo definirlo il più semplice che ci sta, giusto?
8: Giusto, perché comunque a noi la trasparenza è molto importante, perché il cliente ci vede proprio mentre facciamo gli hamburger, abbiamo il nostro laboratorio, però ci piace farci comunque notare e vedere dai clienti che vedono ciò che mettiamo all'interno, i tagli che ci mettiamo mentre maciniamo la carne, perché comunque il cliente devi dare una trasparenza e soprattutto quando lo porta a casa deve esserci qualità, altrimenti ti dice lo sai che ci venga a fare da te se il prodotto non merita.
7: Amico mio, la qualità diventa ancora più importante se va d'accordo con il prezzo. Dunque l'hamburger al chilo, a parte ci sono anche, c'è quello classico, carne e basta, ma poi c'è quello per esempio con lo speck, quello col formaggio, ci sono vari gusti di hamburger, no?
8: Vari gusti,
7: scegliete voi. Viene a costare, se non mi sbaglio, per gli ascoltatori 10 euro al chilo, 9,90, corretto?
8: Ma per gli ascoltatori quando facciamo le offerte, perché se no
7: la facciamo oggi? La facciamo oggi?
8: La facciamo, dai,
7: 9,90 la facciamo?
8: 9,90. Hamburger di scottona.
7: Hamburger di scottona 9,90. Allora, il che significa? Che se pesa due etti e mezzo, voi in un chilo ci trovate 4/5 al burger, ok? A occhio
8: sì,
7: croce?
8: Sì, bravissimo.
7: 4/5 al burger. Allora, se voi andate in dei negozi e in supermercati anche molto quotati, dei quali non facciamo il nome, viene venduto un prodotto come maxi hamburger da 2,5 etti di scottona, viene venduto in offerta a 3,80, visto con i miei occhi. Il che significa che per averne 4, non ti dico manco 5, ok? 4, che se da 2,5 sono 4, 3,80 moltiplicato per 4 sono 3, 6, 9, 12 più 4, vai a pagare più di 15 euro un prodotto che non sai esattamente quando è stato macinato, che carne è stata utilizzata, non sai nulla, e lo paghi il 50% in più di quello che paghi da Arturo Dicola. Io vi ho fatto questo esempio perché l'offerta degli hamburger lo facciamo che è valida quando? Oggi e domani?
8: Oggi e domani, vai.
7: Oggi e domani, venerdì e sabato. Gli hamburger, scegliete.
8: Poi una cosa importante, Luca. L'hamburger ti dice la verità quando? Perché comunque sono bravi tutti a fare hamburger e oggi con tutti questi prodotti chimici che ci sono mettono acqua a più non posso e quando lo vai a cuocere sparisce più di mezzo hamburger.
7: È vero.
8: I nostri li metti lì, è solo carne e ti rendi conto che come lo metti lo ritrovi. Di conseguenza, cioè qui paghi, cioè lo stai pagando meno di quello del supermercato, certo. Ma dando una qualità tre volte superiore.
7: La cosa importante è che allora non c'è consegna a domicilio per ora, magari no. In futuro potremmo anche organizzarci, per ora non c'è. Per usufruire di questa offerta bisogna andare in via di Casalselce 491, il telefono allo 06 69 31 81 14. Abbiamo parlato degli hamburger, signori, ma parliamo chiaramente di un mondo fatto di carni e formaggi, tutto di produzione propria. Ciao Arturo, buon lavoro.
8: E diciamo una cosa, che se gli ascoltatori vengono e non dicono una parola magica, niente offerta.
7: Allora dovete dire, quindi ho ascoltato RTR 99, ti ricordi? Ok?
8: Bravissimo. Perfetto. Altrimenti niente offerta.
7: E a te ti attacchi riccamente. Ciao, grazie mille Arturo.
8: Ciao Luca.
7: Grazie. Ciao Arturo Dicola, azienda agricola Dicola. Ricordate l'indirizzo. Via di Casalselce 491. Ripeto, via di Casalselce 491. Riguardo, ci chiedete cose, io chiaramente non ne sono al corrente, però se volete sapere certificazioni o quant'altro, voi potete chiamare l'azienda agricola Dicola allo 06 69 31 81 14, oppure potete andare in via di Casalselce 491 e chiedere, perché questo la legge lo consente, le varie certificazioni. Leggendo, mi ha fatto sorridere questo, perché si parla di mercato immobiliare e c'è questo, ogni tanto ci sono degli annunci immobiliari un po' particolari, e qui vendono un posto auto in un garage condiviso. Ok? Quello che abitualmente si dice posto auto coperto in un garage condiviso, e non è un posto enorme, non è un posto enorme, perché stiamo parlando di 12 metri quadrati che, per darvi un'idea, possono essere 5 per 2,5 a occhio e croce, va bene? Quindi 5 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza, più o meno è 10 centimetri o 10 centimetri meno. Adesso chiaramente 12 metri quadrati non sono 15, 16, 18, è un posto, però comunque sia è un posto che ti dà la possibilità di parcheggiare. Certo, se c'hai un Hammer, un carro armato, no. E questo posto si trova proprio in pieno centro a Roma, un edificio in via Santa Maria dell'Anima. Oh, pieno centro, ragazzi, pieno centro. Sapete quanto vendono questo posto auto di 12 metri quadrati? 260.000 euro. E qualcuno potrà dire, è una cosa assurda, è una cosa allucinante, io con 260.000 euro mi ci compro 100 metri quadrati ma a Ponte di Nona. Certo, giustamente, avete ragione, ma se vivete in centro, Se chiaramente per vivere in centro avete anche possibilità economiche importanti, tu dici io ho la macchina, però non mi compro il garage, mi compro i 100 metri quadrati a Ponte di Nona. Signori, ricordatevi che esiste sempre una legge, quella della domanda e dell'offerta. Se ci sono persone disposte a spendere 260.000 euro per un posteggio auto, è perché quello è il prezzo di mercato. Se io ho un posto auto e lo vendo dove ci sono tantissimi posti liberi per parcheggiare e lo vendo a 10.000 euro, non lo compra nessuno, perché devo comprarti un posto auto se io parcheggio ovunque. Ma se non c'è possibilità di parcheggiare e quello mi cambia veramente la vita e ho la possibilità per poterlo comprare, è giusto che lo paghi 260.000 euro. Io non ce l'ho il posto auto in centro, ma se avessi un posto auto io lo venderei a 260.000 euro, aspetterei il pollo che per necessità sborsi 260.000 euro. Io aspetto proprio il pollo. Dice, ma ragazzi, se il pollo c'ha i soldi e il pollo vuole comprare, perché, per quale motivo io ti devo vendere un posto auto a 30.000 euro? Non è che sto vendendo un farmaco a salvavita, io sto vendendo una cosa della quale tu puoi fare a meno, o che se vuoi comprare mi devi dare un sacco di soldi. Il valore lo determina chi vende e il mercato. Sembra assurdo quello che sto dicendo, lo so perfettamente, ma per me 260.000 euro per un posto auto in pieno centro Roma, ma considerando che se vuoi un garage a Piazza Bologna, se va bene, te sfogano 100-120.000 euro, questi purtroppo sono i prezzi che poi... Provate a riflettere su questo, no? Immaginate un domani, se veramente ci fosse l'elettrificazione totale del parco auto. Parlavo l'altro giorno con il mio meccanico Sandro, bravissimo peraltro, ma proprio bravo, onesto. Lui mi ha detto una cosa, è una previsione, sia chiara, io ve la riporto in quanto previsione. Le case automobilistiche stanno riproponendo il diesel. La cosa che veramente mi fa pensare è che noi abbiamo oggi raggiunto una tecnologia di altissimo livello con i motori a gasolio. Tecnologia di altissimo livello, motori che consumano poco, motori che inquinano poco. Certo, non puoi pensare che un motore non inquini. E poi mi ha detto una cosa che forse molti non sanno. Ci sono molte aree di servizio che hanno delle colonnine, non tante, per ricaricare le batterie elettriche delle auto. Ma per portare una quantità tale di energia in quelle aree di servizio, i cavi non hanno la potenza sufficiente. Quindi toglietevi lo sfizio. In queste aree di servizio dove trovate le colonnine per ricaricare le auto elettriche, andate nel retro dell'area di servizio, nella parte più nascosta, fatevi una bella passeggiata e troverete dei come se fossero dei container. E avvicinatevi a questi container e sentirete un rumore, anche se sono insonorizzati molto bene, sentirete un rumore che viene da questi container. Dentro questi motori ci sono dei generatori di elettricità, quindi viene prodotta elettricità grazie a motori a gasolio. Cioè voi e mi state dicendo che il futuro di questo pianeta è rappresentato dalle auto che vanno a delle auto elettriche, però per ricaricare le batterie hanno bisogno di elettricità che viene generata attraverso motori a gasolio. Cioè, ma io pensavo che foste coglioni, ma non così.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Roma

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Ti ricordi.
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54, minuti primi e qualche secondo. E vedo che comunque mi fa piacere comunque il fatto che da una parte molte persone condividano la mia stessa indignazione riguardo al furto dell'auto, no? Prima parlavamo del furto subito da Rita Dalla Chiesa e il fatto che poi l'auto le sia stata restituita dopo un paio di giorni. Di questo sono contento e ci mancherebbe altro. Quello che però non mi è piaciuto è il fatto che anche a distanza di un anno siano proseguite le indagini per identificare il responsabile di un furto. Insomma, l'impronta digitale, il DNA, iris, l'analisi delle videocamere, cioè, no, a me questa cosa ha dato un po' fastidio, ma ripeto, non c'entra Rita Dalla Chiesa, no? Perché una volta che Rita Dalla Chiesa è rientrata in possesso della sua autovettura, finito, discorso chiuso, è che siano andati avanti, cioè, quindi quando mi hanno rubato in casa hanno preso le impronte digitali? No, mi hanno rubato la macchina, no, e ci sono decine di persone che mi hanno raccontato storie di auto rubate e sono presa riccamente in quel posto. Vabbè, si parla chiaramente di furti in casa, si parla di furti di auto, si parla anche di auto che sono state ritrovate cannibalizzate. Però tutto qua, forse mi, ma sai, qui non si parla di favori, qui si parla di servilismo, che è diverso, perché è vero che Rita Dalla Chiesa è figlia del compianto generale Dalla Chiesa, attenzione, però signori, le hanno rubato una macchina che valeva un sacchetto di carote, cioè, quindi tutte queste indagini per arrivare a stabilire responsabili, perché abbiano arrestato il ladro, io sono contento, però magari vorrei questa attenzione un po' per tutti. Va bene, signori, siamo arrivati anche oggi in chiusura di trasmissione, abbiamo passato insieme, sì, c'era anche l'esempio di Veltroni, che hanno rubato in casa e hanno ritrovato la ladra, ma in realtà che poi non era la ladra, era, e vabbè, se volete poi vi ricorderò la storia di Walter Veltroni la prossima settimana, se qualcuno avrà la bontà di ricordarmi di affrontare anche questo argomento. Dunque, siamo in chiusura, arriva Fabio Martini a Strana Nostalgia, poi David Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli Anni del Jukebox, dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99, poi il rutilante, scintillante, sfavillante, affascinante fine settimana di RTR 99, ti ricordi, con Teo Bellia sabato mattina e Tiberio Timperi la domenica mattina. Noi invece, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, lunedì mattina alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Lo sapete qual è uno dei segnali che sta arrivando la bella stagione? Uno dei segnali, fateci caso, in tantissimi bar è ricomparsa la macchina che propone la crema caffè. Ci avete fatto caso? In molti bar è ricomparsa la macchina, così come una volta comparivano quelle macchine, quei distributori di granite, generalmente 2-3 gusti, limone, arancia o menta. Adesso è ricomparsa la macchinetta per la crema caffè, che se non è fatta bene è veleno allo stato puro. Buon fine settimana, vi aspetto tutti qui lunedì mattina alle 7, corveleno, corve.

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini. Il creatore di Slow Food si è spento a Bra, in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Il vertice dei ministri degli esteri della NATO Helsingborg in Svezia. Il segretario generale Mark Rutte accoglie positivamente l'annuncio di Trump sull'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso è indagato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 punto percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 chilometri. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 chilometri dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.

0: Ford.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Buongiorno a tutti, apriamo il microfono anche oggi, ma sì che bello, riavvolgiamo il nastro del nostro tempo anche oggi, ma sì che è bellissimo. Qualche richiesta musicale in diretta nel vento? Ma sì che è bellissimo. Buongiorno, sono Fabio Martini. E allora, come vi ho detto tante volte, Fabio, mi metti Mi dispiace di svegliarti? No, quella è tanta voglia di lei. Cominciamo da qui.

insomma, che inizio, tanta voglia di lei. Questo è un brano al quale voglio bene, anche perché praticamente è uscito in uno di tanti miei compleanni. Praticamente sì, io 29 aprile, ma questa canzone è uscita tra il 28 e il 29 aprile, pensate, del 1971, quindi insomma gli si deve voler bene per forza, almeno io assolutamente. Gran lento alle feste, gran lento davvero, etichetta CBS, naturalmente dopo la fine del contratto con l'etichetta discografica Vedette. E un 45 giri bellissimo, da una parte proprio tanta voglia di lei, era nettamente il lato A, però poi sul lato B c'era una situazione musicale completamente diversa da tanta voglia di lei, e c'era tutto alle tre, bellissimo, bellissimo pezzo anche qui. Devo dire che gli arrangiamenti in questo caso, perché questi vanno sempre sottolineati, sono stati curati dal grandissimo Gianfranco Monaldi, e vabbè, stiamo parlando poi di un 33 giri che arrivò, che è opera prima, che uscì sempre nel 1971, qualche tempo dopo. E insieme a questo 45 giri in realtà uscì un altro 45 giri sempre da questo disco opera prima, e fu anche questo un successo. Naturalmente sto parlando di Pensiero dei Pooh, quindi anche qui volevo sottolineare il lato B, per la verità, perché c'era Pensiero sul lato B, ma Pensiero sul lato A, ma sul lato B c'era la bellissima A un minuto dall'amore. Ecco, questa me la dovevano fare a Verona con l'orchestra, perché questa è proprio una canzone perfetta con l'orchestra. Vabbè, sarà per un'altra volta. Anche qui i testi scritti da Valerio Negrini, e anche qui naturalmente arrangiamenti curati da Gianfranco Monaldi. Che musica che abbiamo avuto nel nostro tempo. È un minuto dall'amore, un altro brano di quelli veramente belli, una canzone d'amore dove proprio l'orchestra è al centro, gli archi soprattutto nel finale, e tanti richiami anche alla Turandot di Puccini, per esempio. Un uomo che dopo aver fatto l'amore con la sua donna si rende conto di non amarla più come un tempo, decide comunque di non permettere che la loro storia d'amore finisca, perché dopo tutto per lei è ancora molto importante. Insomma, una storia particolare, Pooh, ne hanno raccontate tante nella nostra vita. E poi all'improvviso si cambia ritmo e si cambia suono. Eh sì, perché dopo un lento ci vuole per forza uno svelto. Ve li ricordate i Gibson Brothers? Due o tre successi importanti, tra cui questa, Cuba.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

È una canzone di quelle belle. Io sono orgoglioso di dire, conosco chi l'ha scritta, la nostra amica Carla Vistarini. La voglia di sognare. C'era lo stereotto a casa mia di questo disco di Ornella Vanoni, poi c'è stato il 33 giri e poi anche il 45 giri, che io ancora conservo, perché certe canzoni non c'è niente da fare, anche se quando le abbiamo ascoltate per la prima volta eravamo forse anche più piccoli, quindi non ne capivamo le sfumature complete e tutto, però avevamo subito avuto la percezione di sentire una cosa bella. E poi i giorni sono passati, le settimane sono passate, i mesi sono passati e gli anni sono passati. E ogni volta che tornava la voglia di sognare, c'era l'aggancio con il ricordo dell'ascolto di quando casomai i genitori sentivano un brano come questo, e da lontano noi sentivamo e dicevamo: ma sì, beh, bella melodia, una bella canzone. Poi però, quando siamo cresciuti, abbiamo capito che non era solo una bella canzone, ma era un piccolo grande capolavoro. E queste frasi in questa canzone sono di una delicatezza e di una bellezza veramente incredibile. Quanto è bello poter condividere con voi qui in diretta su questa radio che si chiama RTR 99 Ti ricordi tutto questo. Canzoni che hanno fatto parte e che continuano a far parte della nostra vita. Oggi sui social ho scritto una cosa, ho trovato la scorsa settimana al Salone del Libro un poster. Nel marasma del Salone del Libro a Torino c'era questo poster, come i poster di tanti anni fa, quelli attaccati sui muri: lunga vita alle storie. E ho fatto una fotografia stamattina, ho pubblicato questa fotografia sui miei social, ne ho approfittato perché lunga vita alle storie è una bella frase che ci deve riguardare. Lunga vita alle storie narrate nelle canzoni, alle storie delle nostre vite, alle storie, lunga vita alle storie in tutti i sensi, senza malinconia naturalmente, ma con una grandissima voglia di non dimenticare nulla del nostro bagaglio del passato. E ne ho approfittato per tirare una stilettatina naturalmente ai nostri amici artisti, perché comunque ritengo che sia un peccato che proprio loro, che sono una parte integrante musicalmente parlando di RTR 99 Ti ricordi, non vengano a raccontare le loro storie e non vengano a parlare alla loro gente. Preferiscono andare nel network dove certe canzoni non vanno in onda e dove tutto è molto scontato, però ne approfittano perché dicono: vabbè, vado lì e ho fatto tutto. Un tempo non l'avrebbero fatto. Vi ricordate quando Venditti diceva nella canzone Compagno di scuola: ti sei salvato dalle barricate o sei entrato in banca pure tu? Ecco, in fondo alcuni artisti, secondo me, del nostro tempo, eh sì, un po' sono entrati in banca anche loro, nel senso che si sono appiattiti sulla quotidianità di oggi e hanno perso quella voglia di raccontare. Ma quel racconto è storia loro e nostra, e sarebbe bello veramente non disperdere nulla. Però tant'è, noi le nostre storie le raccontiamo lo stesso. Chi ha voglia di condividerle e raccontarle sappia che la porta di RTR 99 Ti ricordi è sempre aperta. Ci sono i Police a farci un po' di compagnia alle 10:27 in questo venerdì. Io sono Fabio Martini, vi do il buongiorno. Commentate se vi va il mio ultimo post scritto stamattina proprio prima di venire qui in radio su Instagram e Facebook, Fabio Martini RTR 99. Mettete il vostro segui e il vostro mi piace, ma soprattutto commentate, perché sono spunti che poi io mi porto qui in diretta nel vento.

0: RTR 99, ti ricordi? Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
9: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a 6,90€, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a 8,90€, con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
8: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: È la mia nuova acqua di casa.
12: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
11: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

qui si apre una bella storia, eh? E poi con voi è bello raccontare tutto, doppie interpretazioni, già, La voglia di sognare l'ha cantata Ornella Vanoni, ma l'ha cantata anche Riccardo Fogli. Semisfiori l'ha cantata Mia Martini, ma l'ha cantata magistralmente anche Mango. E allora poi mi viene in mente A mano, canzone di Riccardo Cocciante, poi successivamente cantata da Rino Gaetano. E si aprono storie, battibecchi, diatribe, io preferisco quell'altra versione. Ho visto in televisione Riccardo Cocciante, quanto sarebbe bello fare una chiacchierata con Riccardo Cocciante e parlare di A mano e dire: ma è una canzone che ho scritto io, è mia. Però poi a un certo punto è arrivata, durante una tournée con Iperigeo, la versione di Rino Gaetano e improvvisamente è esplosa. Oggi quella canzone, pur essendo mia, in fondo non è più mia, perché comunque nell'immaginario collettivo è di Rino Gaetano A mano, perché si sente probabilmente di più. E ognuno di noi ci mette del suo, ognuno di noi dice che è più bella una versione, più bella un'altra versione, insomma, sono quei piccoli battibecchi anche belli che ci sono nella musica e che ci fanno stare bene, perché poi entrare, penetrare dentro le canzoni è una cosa bellissima e esporre sempre i propri gusti è bellissimo. Ma quante volte, quando negli anni 70 soprattutto, ma anche negli anni 80 ci si riuniva per ascoltare i dischi, quante volte abbiamo litigato con quello che era lì con noi, il nostro amico del cuore che aveva altri gusti ma era costretto a sentire il tuo disco perché tu gli dicevi: no, questo lo devi sentire perché è bello. E volevamo convincere chi aveva gusti diversi che la musica che ascoltavamo era la più bella. Poi però toccava a lui e allora anche lui voleva convincere te che la sua musica era più bella della tua. E se si discuteva, assolutamente, a volte si litigava anche un po'. Però insomma, che bello che era discutere della musica, assolutamente. Vi porto a una canzone che sentite solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, che si intitola Monica. E Monica è dei Santo California, in realtà c'è anche una Monica di Franco Califano. Monica è un nome che soprattutto negli anni 70 è stato assegnato a moltissime ragazze e i Santo California ne hanno fatto una canzone che troviamo qui adesso su RTR 99 Ti Ricordi.

sono felici e tristi. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

Vabbè, romantica e bella questa canzone, un po' dimenticata nel tempo, ma anche gli stessi Santo California hanno fatto cose, se vogliamo, anche più significative. Questa ce la ricordiamo meno, anche se partecipò proprio al Festival di Sanremo. Già i Santo California, mi piaceva il loro nome, compravo i loro dischi anche per questo motivo qui. Poi c'era Tornerò, naturalmente, ma c'era anche Caro Compagno Joe, che era una bella canzone. Appunto, siamo sempre lì, siamo in quegli anni, siamo in quel tempo, 74, 75, 76, 77, insomma, cose davvero belle. E poi un certo Occhi Pinti, vi dice qualcosa questo nome? A un certo punto era un giornalista, appunto, decise di fare anche delle canzoni, però i discografici all'epoca erano veramente molto molto attenti, e questa era una cosa bella, nulla era per caso all'epoca, tutto veniva studiato con grandissima attenzione. E allora, ma no dai, ma non ti puoi chiamare così, devi trovare un nome d'arte. E allora, appunto, arrivò un nome d'arte per Paolo Occhi Pinti, che fu appunto John Foster. Insomma, lui era un giornalista soprattutto, ma poi diventò anche cantante italiano, insomma, nel nostro paese anche piuttosto affermato. Una buona carriera con delle belle canzoni, periodo, diciamo, di attività, quello proprio degli anni 60, era proprio dentro agli anni 60, e all'inizio cantava anche in inglese, poi Eri un'abitudine, brano originale che appunto ottenne un grande successo, poi Non finirò da amarti, I Can't Stop Loving You, nell'originale di Ray Charles interpretata da lui. E poi, naturalmente, ma secondo voi John Foster poteva mancare un disco per l'estate? Decisamente no, il disco per l'estate era una manifestazione importantissima e portava appunto nelle case degli italiani tantissima buona musica, le canzoni estive, quelle che ascoltavamo sempre nel jukebox anche nel decennio degli anni 60. E allora arrivò una canzone importantissima intitolata proprio Amore, scusami. Nel tempo in cui facevamo una radio tutta quanta dedicata agli anni 60, John Foster era richiestissimo. Allora mi sono detto, per rivivere quei giorni lì, andiamo a prendere una canzone di John Foster, perché ma oggi chi passa più John Foster nelle radio? Ci pensiamo noi. E sono quelle canzoni che poi uno dice, mamma mia, ma John Foster, ma era una vita che non sentivo una canzone di John Foster. E poi casomai qualcuno che proprio non conosce John Foster può dire, però tutto sommato non è male questa canzone qui. Tipici i suoi occhialoni, appunto, sempre presente il suo volto, i suoi occhiali nelle sue copertine. Nel 1965 partecipò anche ad un festival di Sanremo con una canzone intitolata Cominciamo ad amarci, in abbinamento con Gio Damiano, ve lo ricordate? Anche Gio Damiano, e poi ancora un disco per l'estate con È solo un giorno, e vabbè, insomma, una carriera con quei 4-5 titoli veramente importanti. Però il pezzo più importante, secondo me, è proprio questo. Su RTR 99, ti ricordi, c'è Amore, scusami.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.it.

0: Eh beh, insomma, da Paolo Chipinti ai Pink Floyd, il salto non è breve, però è bellezza lo stesso, anche se parliamo di cose naturalmente opposte e completamente diverse. Questa è RTR 99, ti ricordi? E penso anche a quanto sono iconiche certe copertine, perché, beh, io ne parlo spesso, le copertine sono sempre state importanti, ma pensate un po', oggi ci sono delle magliette indossate anche da ragazzi con la linguaccia dei Rolling Stones o la copertina storica di un disco dei Pink Floyd. Ma ci rendiamo conto di quello che abbiamo vissuto? A volte forse no, perché effettivamente pensare che anche oggi, nell'anno 2026, ancora una maglietta dei Pink Floyd possa essere una delle più belle magliette da acquistare, io credo che sia un piccolo miracolo. E chi ha vissuto quel tempo, come me, come molti di voi probabilmente, si deve, a mio parere, ritenere veramente fortunato, perché, insomma, cose belle, no? Dai, diciamoci la verità, cose belle. Lì per lì forse non ce ne siamo neanche accorti, ci piacevano i Pink Floyd, apprezzavamo i Pink Floyd, ascoltavamo in gruppo la musica dei Pink Floyd. Però vai a pensare che dopo 50 anni quelle canzoni lì ancora hanno la potenza di farti venire un brivido sulla pelle. Lo potevamo pensare, ma non pensavamo al futuro in realtà. In quegli anni lì, quando abbiamo comprato per la prima volta e ascoltato un disco dei Pink Floyd, non pensavamo al futuro. Il nostro futuro era il giorno dopo, al limite, il pomeriggio. Non si pensava al fatto che chissà se nel 2026 questo disco dei Pink Floyd sarà ancora importante come adesso. Non ci pensavamo, però poi l'abbiamo vissuta questa storia, ed eccola qui, è la storia che raccontiamo ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? E siamo ancora qui, intorno a quello stesso disco, a dire però che capolavoro questo disco qua. Se ci pensate è un qualcosa di veramente molto molto bello. Tornando all'Italia, tornando a noi, c'è una canzone dell'Equipe 84 che mi è sempre piaciuta tantissimo ed è intitolata Cominciava così. Ve la vorrei far ascoltare perché questo 45 giri ce l'ho avuto, l'ho consumato nel mio mangiadischi e lo voglio far risuonare anche stamattina qui su RTR 99, ti ricordi, insieme a tutti voi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: inno della squadra del Modena, appunto, Canarino Rosa o giù di lì, insomma, questo comunque più o meno doveva essere il titolo. Vabbè, Equipe 84, non hanno mai svelato poi perché Equipe 84, perché quell'84, qualcuno pensa che possa essere un richiamo allo Stock 84, vi ricordate la pubblicità dello Stock 84, quindi quell'84 che torna anche nel nome dell'Equipe. Qualcuno invece ha sostenuto nel tempo che fosse la somma degli anni dei vari componenti dell'Equipe quando si sono messi insieme, quindi 84 anni con tutto quanto il gruppo, Equipe 84. Le loro canzoni sono rimaste qui assolutamente dalla parte del cuore, certamente. Un po' di voi? Eh sì, un po' di voi per forza di cose. Andiamo a sentire per esempio un messaggio vocale al 338 99 00 99 0.
1: Buongiorno Fabio, sono Miki.
0: Ciao.
1: Oggi che ho la fortuna di ascoltarti resto affascinato dai tuoi racconti, anche se poi è tutta storia che io, data la mia età, in linea di massima conosco già, però è sempre affascinante. Poi tu hai un modo di raccontare, vabbè, tu fai radio, hai la voce suadente,
0: no, vabbè,
1: professionista, e va bene, dai. Poi avevi accennato a In diretta nel vento, come quella te l'ho chiesta talmente tante volte.
0: Beh, ma
1: va
0: quella...
1: bene, dai, buona trasmissione, non mi
0: prolungo
1: altro.
0: Grazie.
1: E oltre, ciao.
0: Quella non la possiamo sentire perché i Puli abbiamo ascoltato in apertura con tanta voglia di lei. Però quella è la canzone di noi radiofonici, anche di chi ascolta la radio, però. E si descrive perfettamente in quella canzone il mondo delle radio degli anni 70. Fare radio in quegli anni aveva un significato ampio. Non era soltanto andare dietro un microfono e parlare, ma era anche convivialità. Ci si vedeva in questi garage, in queste soffitte, in questi studi anche un po' avventurosi e scalcinati, e si stava insieme. Succedeva quello che vi ho raccontato prima: si ascoltavano anche i dischi, si mettevano i dischi in onda e poi si aprivano 3-4 microfoni e si discuteva. E quando arrivava una telefonata, una, eravamo i più felici del mondo, perché voleva dire che qualcuno era all'ascolto. All'epoca le telefonate si contavano in una giornata sulla punta delle dita di una mano sola, assolutamente. E poi casomai chiamava lei, che aveva una voce suadente, ci piaceva, e quindi casomai parlavamo quei 3 minuti in più al telefono con l'ascoltatrice prediletta, l'ascoltatrice preferita. Gli scontrini del bar, il disco che gira, il fumo. Io non ho mai fumato, però all'interno delle radio all'epoca mica c'erano gli estintori e le attenzioni che giustamente ci sono oggi. No, no, all'epoca era tutto così, insomma, chi voleva fumare fumava, c'era una cortina fumogena, perché poi c'era sempre quell'intellettualoide che quando ascoltava il disco stava lì con la sigaretta, e quando arrivava quello col sigaro era ancora peggio, e l'antenna appunto che irradiava il segnale sopra il tetto di una casa, e quindi andavamo a cercare di sapere fino a dove le onde di quella radio potessero arrivare. Vabbè, che bel tempo davvero, anche quello. Buongiorno a tutti e buongiorno. Questo brano di Ornella, oltre ad essere di una dolcezza infinita, ha un titolo... il titolo è bello, è un bel approccio alle mie giornate. E lo dedichiamo ad Andrea Torre, la voglia di sognare, dedichiamolo a Andrea, perché no, certamente. Vediamo un po' poi da Milano Davide, vediamo un po' che cosa ci dice, sentiamo, dai.
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Parlando di vento mi hai sbloccato un ricordo. Anno 1973, un tormentone, avevo 8 anni, sugli, bane, bane, tu mi scugli le banane, le figlie del vento, la

0: cantavano. Buona giornata e un abbraccio.
1: Sì, le figlie del vento, che uno dice vabbè, ma le figlie del vento con chi collaboravano mai? Collaboravano con Roberto Vecchioni, che all'epoca scrisse anche la sigla e cantò anche in parte la sigla di Barbapapà, vi ricordate? Sugli sugli bane bane, tu mi scugli le banane, le figlie del vento.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
11: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
10: Ah, per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
11: Come con le macchine?
10: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
11: Allora ne rompo un altro.
10: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
12: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
13: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
14: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
15: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Renato e Renato sempre. Il cielo è il cielo e sarà sempre il cielo. Grandissimo pezzo, davvero. Qualche altro vostro messaggio al 338 99 00 99 0. A proposito di Monica, come non ricordare quella di Califano? L'abbiamo ricordata, infatti. Vinile anni 70, grazie per la bella musica. E Giampiero da Guidonia, un saluto naturalmente anche a Giampiero da Guidonia. Poi buongiorno Fabio, come si chiama il tuo ospite di ieri mattina? Lucia. Claudio Zitti della Bottega dell'Arte, ma non solo, grandissimo musicista, arrangiatore, insomma, ha collaborato con tantissimi artisti e ieri ci ha raccontato un po' di storie. Claudio Zitti, sì, proprio lui. Buongiorno Fabio, I Wish You Were Here è proprio da strana nostalgia, fin dal titolo. La mattina diventa assolutamente bella e si vola in alto nel profondo. Gianluca, grazie, un saluto, ma certo i Pink Floyd sono assolutamente una parte fondamentale della nostra storia musicale, ma anche proprio del nostro costume, della nostra quotidianità di quegli anni. Ho amato John Foster, sì, John Foster molto amato negli anni 60 e oltre. Poi c'è un altro messaggio che possiamo naturalmente provare ad ascoltare. Eccolo qua. Play.
1: Buongiorno Fabio.
0: Ciao.
1: Volevo rinnovare, sono Carlo da Genzano, ti volevo rinnovare i complimenti per la musica che tu posti e per la tua profonda conoscenza della musica italiana. Aggiungo una parentesi: mia moglie dice che io sono un Matusalemme, però le canzoni che tu metti sono immortali, immortali. Sì. Mi limito soltanto a dirti questo. Grazie Fabio per tutto quello che fai.
0: Grazie delle belle parole.
1: Buona vita per tutto.
0: Grazie davvero anche a voi tutti, sempre e comunque. Canzoni immortali, decisamente immortali, sì, che dureranno per sempre. Erano fatte bene quelle canzoni lì. Duravano anche la gestazione di alcuni album, durava anche un anno e mezzo. E si doveva suonare, si doveva inventare per forza.
2: Fabio, buongiorno, ma a me è sempre venuto un dubbio: ma quando nella canzone Renato Zero dice siamo figlie del vento, vogliamo il 30%, comprami un marito, mamma, ma si riferiva a loro, proprio alle figlie del vento? Sempre avuto sto dubbio.
0: Secondo me no. Adesso il dubbio me l'hai fatto venire tu, però non mi è mai venuta in mente questa cosa. Secondo me no, è una casualità che si può legare. Se Renato Zero venisse qui a RTR 99, ti ricordi, a raccontare la sua storia, che è anche la nostra, a raccontare di quelle canzoni tipo Vivo, tipo Un uomo da bruciare, tipo Arrendermi mai, tipo La tua idea, tipo Profumi, Balocchi e Maritozzi, tipo L'ultimo Luna Park, tutte canzoni che non sono abituali ma che sono presenti nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? Noi raccontiamo la vita di questi artisti, davvero, e siamo ascoltati da chi ama questi artisti, davvero, ma loro vi snobbano, e questo è il discorso vero poi che bisogna fare, perché non venendo qui snobbano il loro pubblico. Se Renato venisse qua, noi questa cosa gliela chiederemo sicuramente. Quindi Renato, vieni a RTR 99, ti ricordi? Sei venuto tanti anni fa, ma qui vi potete raccontare. La radio che passa tutto il vostro repertorio, parlo al plurale perché non è che devo parlare solo di Renato Zero, tutto il vostro repertorio, qui c'è gente che vi ama. C'è una radio che non vuole disperdere nulla della vostra discografia. Ma non è una cosa bella questa? Non è una cosa bella che esista una radio che non rimane ancorata soltanto a Il Cielo, ma parla e fa ascoltare tutta la vostra discografia? Questa radio non meriterebbe un premio da parte vostra, un vostro arrivo qui per 2 ore in diretta? E dai, su, artisti del mio cuore, su, dovreste veramente fare così. Monica di Franco Califano. scrisse il brano Monica per fare dono alla sua amica Isabella Biagini, che al tempo era in attesa della sua bambina, appunto Monica. Grazie Laura di questo messaggio. Sono Claudia, seguo sempre RTR 99 Ti Ricordi, mi piace tanto la vostra musica, perché non mettere Tom Jones? Già, perché non mettere Tom Jones? È una buona idea. Intanto voglio parlarvi dello studio legale Cruciani, perché comunque lo sappiamo bene, andare sotto braccio con un avvocato è cosa buona e giusta oramai. Quindi infortunistica stradale, grazie all'ausilio di tecnici preparatissimi, lo studio legale Cruciani vi può assistere veramente. Risarcimento per un infortunio subito? Certamente tante tipologie di infortuni, a scuola, cadute all'interno di un locale commerciale, cadute sulla strada, insomma c'è bisogno anche qui per dei rimborsi di essere seguiti. E la malsanità? Ci sono tante pagine che si potrebbero raccontare di malsanità, bisogna tutelarsi, lo studio legale Cruciani vi può aiutare. E il diritto di famiglia? Purtroppo molte coppie tendono a separarsi, è inutile girarci intorno, il cosiddetto divorzio, e anche qui provare a chiudere bene le questioni è importante. C'è lo studio legale Cruciani. E le cartelle esattoriali? Tutte quelle che comporta il sentirsi perseguitati ingiustamente dal fisco. C'è anche questo problema ed è un problema grande. C'è lo studio legale Cruciani. A nome di RTR 99 chiamate lo studio legale Cruciani. L'indirizzo è via Lattanzio 27, zona Balduina, il telefono è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34.
3: I am what I am my own special creation, so come take a look

0: RTR 99, ti ricordi? Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

Questa era Dimmelo tu cos'è. Beh, in quell'estate del 1982 questa andava tanto, questa canzone qui è stata importante, bella, mi è sempre piaciuta tanto questa canzone, eppure essendo una canzone di quelle importanti di Venditti, però non è una canzone che si sente frequentemente, si punta sempre più su altro, quindi oggi ci stava proprio bene. E bello questo messaggio. Che dice questo: ciao Fabio, ho letto il tuo post su Instagram e anche io la penso esattamente così. Ecco, andatelo a leggere se vi fa piacere. Su Instagram e Facebook ho scritto qualcosa stamattina e casomai commentate, io prendo appunti anche di delle cose che scrivete. Vi aspetto su Instagram Fabio Martini RTR99, mettete il vostro segui e su Facebook il vostro mi piace. Poi attenzione, andate a mettere il segui e il mi piace su Instagram e Facebook nelle pagine ufficiali della radio, sono le più importanti. RTR99, ti ricordi? Ci sono le storie, ci sono i post, ci sono i filmati, è un bel modo anche quello di stare insieme. Poi vi informiamo su quello che accade qui in radio, quindi vi aspettiamo su Instagram, cercate RTR99, ti ricordi? Mettete segui, su Facebook anche, però lì mettete il mi piace, e anche su X. Quindi questa nostra ascoltatrice ha letto il mio post su Instagram e la pensa come me, naturalmente. A volte mi chiedo se la musica di un tempo era davvero meravigliosa o eravamo noi che sentivamo tutto così intensamente. E questo è un discorso molto vasto, non è facile da affrontare, perché paradossalmente nel tempo, nei giorni, quelli di oggi, in cui abbiamo 1500 fonti e abbiamo musica ovunque, noi la musica l'ascoltiamo più distrattamente. Un tempo noi non ascoltavamo la musica dal cellulare o attraverso Alexa, tanto per dirne una. Un tempo noi compravamo i dischi e siccome avevamo un grandissimo rispetto proprio per i nostri soldini, quei dischi li ascoltavamo dall'inizio alla fine e non dico che ci dovevano quasi piacere per forza, però volevamo capire bene perché casomai alcune cose non ci convincevano e alla fine poi quei dischi ci piacevano. Quindi c'era uno studio, c'era una voglia, un'enfasi di ascoltare musica. E quella musica era rara, quindi quando c'erano le prime radio libere era un piccolo miracolo, perché ascoltavi canzoni da una radiolina e non soltanto dalle frequenze della Rai, no? E quando c'era Disco Ring, era una festa, perché non è che avevamo musica tutti quanti i giorni, e quindi Disco Ring era un momento importantissimo per ascoltare musica o frammenti di musica. È cambiato tutto, siamo cambiati anche noi, è cambiata la musica, però ripeto, c'erano anche gli artisti che avevano una gran voglia di stupirci. E quindi arrivava, abbiamo sentito prima Venditti, no? Arrivava Venditti che registrava all'interno dei suoi dischi canzoni come Modena, 8 minuti, e quegli 8 minuti nelle radio libere di quegli anni suonavano dall'inizio alla fine. Noi suoniamo Modena dall'inizio alla fine anche oggi, ma siamo un'eccezione. E anche gli artisti si sono un po' imborghesiti oramai e sono diventati paciocconi, comodi, non hanno voglia più di raccontare, vogliono parlare solo del nuovo disco, del nuovo lavoro. È un errore di proporzioni gigantesche, perché chi ha una storia da raccontare deve raccontarla, perché comunque è una storia che si deve rinnovare, bisogna dare linfa alle storie sempre, giorno dopo giorno. Però anche noi eravamo diversi, su questo non c'è dubbio. Ora arriva un nuovo disco, arriva una nuova canzone, prima avevamo i 33 giri, adesso arrivano canzoni sparpagliate. Uscito questo, è uscito quest'altro, da l'una di notte lo trovi sulla piattaforma e tu dove la senti quella canzone? Fateci caso, dove la sentite? Sul cellulare. Ma si può ascoltare musica sul cellulare? Dai. Cioè, quando i Pink Floyd registravano quei capolavori lì, ma quelli li dovevi ascoltare in cuffia, dovevi avere la sensazione di stare proprio dentro quel disco là. E se ci stavi dentro, capivi e carpivi la magia di quei dischi, gli effetti, l'effetto stereofonico che è stato miracoloso. Quando sentivamo l'effetto stereofonico in quegli anni ci sembrava di avere il futuro, di essere su Plutone, perché sentivi un suono a sinistra nella tua cuffia
perché non lo sentivi a destra e viceversa. Erano i tempi in cui nascevano le televisioni private e anche le televisioni private avevano le loro belle sigle. E quindi quando arriva questa, mi ricordo questi effetti, a vederli oggi fanno anche un po' sorridere, perché erano effetti, voglio dire, non certamente fatti con la tecnologia o con i computer. Casomai si metteva una telecamera che riprendeva la televisione su quel canale e quindi si vedeva come una galleria, praticamente lo schermo si vedeva in mille pezzettini e diventava sempre più piccolo. Ecco, quello era un effetto creato con la testa, con l'intelligenza, con la fantasia. E c'era questa Spring Rain.

Spring Rain, bellissima. Vi devo dire una cosa importante, eh? E vi devo parlare della Gruben Italia Security, perché ci sono momenti delle nostre giornate in cui noi tutti vogliamo un po' la stessa cosa, sentirci al sicuro. Il nostro spazio, la nostra casa deve essere sempre al sicuro, deve essere il luogo più protetto al mondo. Oggi la realtà è cambiata, non solo nella musica ma anche nella sicurezza. I tentativi di intrusione sono sempre purtroppo all'ordine del giorno, quindi c'è bisogno di difendersi e bene. E a volte i tentativi sono di intrusione sono studiati, veloci, silenziosi, spesso avvengono quando noi pensiamo di essere tranquilli o addirittura siamo in casa. E allora ecco qui che noi vi parliamo della Gruben Italia Security, che da oltre 45 anni è specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate. È un punto di riferimento, possiamo dire proprio così, per chi vuole trasformare la propria casa in una vera barriera contro le intrusioni, perché l'obiettivo è uno soltanto: proteggere e proteggerci. E allora mi raccomando, Gruben Italia Security, porte corazzate su misura, progettate per resistere nel tempo, inferriate blindate che uniscono sicurezza ed estetica, persiane certificate, pensate per progettare senza rinunciare assolutamente al comfort. Però poi c'è un'altra cosa da dire e da sottolineare: il vero cuore della protezione della Gruben è la tecnologia. Nel tempo la Gruben ha sviluppato sistemi antiscasso molto avanzati, progettati proprio per affrontare anche i tentativi più sofisticati, e Gruben ha vinto. Tra queste innovazioni spicca la serratura brevettata Genius, appunto, una serratura che nasce per superare i limiti di resistenza, e ci riesce Genius, naturalmente. E noi vi invitiamo ad andare a vedere proprio come funzionano le questioni di sicurezza inventate e brevettate dalla Gruben, assolutamente. Quindi vi invitiamo ad andare a trovare gli amici della Gruben per una scelta consapevole di sicurezza. Vi troverete benissimo. Gruben costruisce davvero la sicurezza, quella che mette in difficoltà il ladro, il malvivente, quella che fa scappare il ladro e il malvivente. Ci sono tante possibilità con Gruben. Allora l'evoluzione del sistema antiscasso è toccare con mano la qualità di Gruben. Oggi davvero potete andare a trovare gli amici di Gruben. Grazie anche al bonus sicurezza 50% è possibile recuperare parte dell'investimento e accedere a finanziamenti a tasso zero. Andate a fare tutte le domande del caso a Gruben, andate a vedere naturalmente proprio la galleria di Gruben, dove vi mostreranno come i prodotti Gruben funzionano. Contattate la Gruben, andate sul sito gruben.com oppure al telefono, contatto diretto 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, perché sentirsi al sicuro è davvero un nostro diritto.

0: 99. Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
0: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: questa l'ho voluta mettere stamattina, vabbè, a parte un grandissimo pezzo, poi è Pino Daniele certamente, ma perché, vedete, nella tecnologia di oggi poi bisogna anche prendere le cose buone. Allora noi come tutte quante le emittenti radiofoniche che ci sono nel mondo abbiamo una tecnologia in più che prima non c'era, che è il DAB, ed è la radio digitale. E noi raccontiamo storie di ieri, naturalmente, però poi ci dobbiamo anche, non dico piegare, però dobbiamo seguire anche il progresso, perché altrimenti poi va a finire che non ci ascolta più nessuno. E allora siamo in DAB, ed è bello essere in DAB, perché dà il DAB l'opportunità di essere ascoltati con l'autoradio o con una radiolina portatile anche in altre zone. E noi, oltre a Lazio, naturalmente siamo in tutta la Lombardia eccetto Mantova, dove appunto non c'è copertura, e poi siamo in Umbria, in Toscana, e siamo in Campania. E ho messo apposta questa Napulè perché ieri abbiamo avuto ben tre amici di Napoli che erano in macchina. Uno era un tassista, però poi altri due erano ascoltatori appunto in macchina nel traffico di Napoli e stavano ascoltando RTR 99, ti ricordi, proprio in DAB, perché a Napoli si sente benissimo in DAB. Quindi un saluto a Napoli. E poi, vabbè, a parte il DAB, comunque c'è un'altra cosa più importante: la nostra app, che è veramente sorprendente. Basta scaricarla dallo smartphone, dal telefono, è gratuita, eh? Basta andare sugli store, vedete come si parla bene ormai, come siamo adeguati al linguaggio giovane, e si scarica, si cerca RTR 99 e si scarica l'app, e a quel punto c'è un po' come se fosse un sito internet della radio, ma soprattutto c'è la possibilità di ascoltare RTR 99, ti ricordi, dall'app. C'è la possibilità di vedere dall'app la nostra televisione, e in più ci sono anche tutte quante le altre nostre radio che abbiamo a disposizione sulla nostra app, quindi bello, no? Potrete sentire anche 50-60 Story, Happy Station, Radio Poo, Radio Pop e Rock, Radio Wannabe e Lolli Radio Italia. È un bel modo di portar dietro sempre RTR 99, ti ricordi? Anzi, voglio fare come si faceva un tempo, le prove tecniche di trasmissione, ogni tanto mi diverto a far così con voi. In questo momento chi sta ascoltando dalla app, e soprattutto chi mi sta ascoltando in generale, ha scaricato l'app? Avete l'app oppure la dovete scaricare ancora? Perché non la scarichiamo adesso tutti quanti insieme? Mi fate sapere chi ascolta dall'app in questo momento, sono curioso. Rose su rose, cantava così Mina nel 1984, qui adesso su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Caso Epstein, spunta l'accusa di reati sessuali per l'ex principe britannico Andrea. Una donna sostiene di essere stata ricevuta da lui nell'ex residenza adiacente al castello di Windsor. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La flottiglia. Dalla ministeriale NATO di Helsingborg, Antonio Tajani ha detto che sta parlando con i colleghi europei per sanzionare in tempi rapidi il ministro israeliano Ben-Gvir. Le testimonianze degli attivisti italiani arrivati a Roma e Milano confermano le accuse di abusi e torture.
4: Campo di concentramento galleggiante, perché questo è l'unico modo con il quale riusciamo a definire quella specie di carcere fatta di container.
5: Non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
3: Anche Sergio Mattarella ricorda Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, morto a 76 anni. Il capo dello Stato ne sottolinea le intuizioni e le costanti sollecitazioni sulla sostenibilità, la necessità di preservare le tradizioni, valorizzare le culture locali. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti Assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: RTR 99.
7: RTR 99.
1: Ti ricordi?

Ma i nostri ascoltatori sono tutti tecnologici, allora, perché da quello che leggo, io ascolto dall'app, abbracci, un saluto naturalmente. Fabio, sono Michele, ascolto dall'app, sono in Canada. Vicinissimo, è proprio dietro l'angolo, che bello, va bene, bello, bello, ci unisce, no? L'app unisce, accorcia le distanze. Vi ascolto sempre dall'app, anche quando sono al lavoro. Sono Claudia, dalla provincia di Imperia, Dolcedo. Dolcedo, provincia di Imperia. Un saluto a tutti, un saluto a te. Complimenti per la tua passione e competenza per la musica. Una domanda senza polemica, ma solo curiosità. Perché Michele Zarrillo mi sembra un po' trascurato in generale? Io sono andato al suo concerto martedì, spettacolare, e vi ascolto dall'app. Lo programmiamo assolutamente. La discografia di Michele Zarrillo è una discografia significativa, importante, però certo non è la discografia a livello numerico di canzoni, intendo dire, di Battisti, Mina, dei Pooh, di Celentano, eccetera eccetera eccetera, quindi può sembrare un po' più trascurato, ma non è così, viene passato sistematicamente e anche con una certa frequenza, devo dire. Anche io stesso, qui nella mia trasmissione, spesso ho canzoni di Michele Zarrillo. Io dall'app non vi vedo in TV, e devi andare però dove c'è praticamente l'icona RTR 99 TV sull'app, e allora lì vedrai appunto tutto quanto. Fabio, io a Venezia ti ascolto con l'app. Mario, ciao Mario, un saluto a te. Io ho l'app, ma in questo istante ascolto dalla TV. Ebbene, anche questo va benissimo. Io app, grazie Fabio, dall'app. Sono Lucia. Visto che hai messo Pino stasera al Teatro Olimpico, ricordo di Pino Daniele. Io ci sarò, noi no, assolutamente, perché chi non fa pubblicità su RTR 99, ti ricordi, e non ama promuovere certe iniziative belle che sarebbero perfette per il nostro pubblico, noi non dico che le boicottiamo, ma insomma non le citiamo. Poi, ma insomma, tutti con l'app, bravi, bravi, bravi, sono molto contento. Febbre del sabato sera, John Travolta che volteggia

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Non so se le estati di oggi si possono affiancare all'estate di ieri. Certo è che quando si vivevano le estati senza cellulare era tutta un'altra storia, direbbe Pino Daniele, perché si partiva in treno tante volte o comunque in macchina, una macchina di seconda mano, perché casomai avevamo appena preso la patente, e spesso si andava negli stessi posti perché c'era la solita comitiva, gli stessi amici, quelli che tu non vedi per 11 mesi e poi quando li ritrovi sembra che con loro tu ti sia visto il giorno prima e hai mille storie da raccontare. E poi quegli amori estivi che sembravano per sempre, e poi appunto, come dice la canzone, l'autostrada è là ma ci dividerà. La tua strada della vacanza mi sta portando adesso in città, e in un attimo tutto quello che era magia, tutto quello che era sogno, tutto quello che era voglia di toccarsi, di stare insieme, vicini, andava via, sfumava in un attimo. Chissà poi perché è stato così nel tempo. Gli amori estivi sono forse gli amori più intensi, ma poi sono anche quelli che molto spesso, non sempre naturalmente, svaniscono di più nel tempo. E parlavamo tanto tanti anni fa, quando si andava in vacanza al telefono poco, perché al limite per fare una telefonata avevamo bisogno del gettone e bisognava far la fila la sera sul lungomare perché quell'unica cabina telefonica era presa d'assalto, ma parlavamo tanto con gli amici, con le amiche, ed era quel muretto lì davanti al mare, era preso d'assalto e non eravamo con la testa china su un cellulare, ma ci guardavamo negli occhi. Insomma, è stato veramente un gran bel tempo. Spero che possa essere così anche per i giovani di oggi, non ne sono convinto. E poi quando in estate arrivava una canzone come questa qui, anche se poi settembre era il mese che un po' odiavamo, perché il settembre era il mese che appunto portava via le vacanze, arrivava il Festival Bar, risentivamo le canzoni dell'estate, ma insomma arrivava la scuola, arrivava l'inverno, e le notti di settembre sono sempre state notti di grandi ricordi, perché comunque nelle notti di settembre pensavamo intensamente invece alle notti di agosto che avevamo vissuto 20 giorni prima. Quando arrivava questa canzone qui, comunque in estate, c'era la possibilità di ballare, insomma si ballava stretti stretti sicuramente. La reputo una canzone bellissima questa che stiamo per ascoltare, e sono quelle cose che trovate solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Nights of September, appunto, Edward Cliff. Era il 1975 e anche questa canzone ci ha fatto sognare parecchio.

Bella, eh? Bella, bella. Edward Cliff su RTR 99, ti ricordi? Voglio salutare Capitan Block, che dice una cosa giustissima e ci illustra due curiosità della sua vita. E noi, se riavvolgiamo il nastro un po', mica dobbiamo rivolgere sempre il mio di nastro, pure il vostro, giustamente. Però lui dice una cosa giusta a proposito di Zarrillo, perché mai nessuno si ricorda degli esordi prog con il fratello Maurizio. E avevo la figlia di Maurizio in classe, credo, insieme. Loro erano i Semiramis, è vero, andrebbero ricordati, hai ragione, sì, hai proprio ragione. Appunto, ho avuto la fortuna di avere la figlia di Maurizio Zarrillo, Valentina, in classe, e avevo anche la figlia di Vittorio Innocenzi, del Banco del Mutuo Soccorso, Viola. La moglie era collega di mia mamma, vedi? Viola, tra l'altro, mi sembra che abbia preso la via della musica, e quindi, beh, vabbè, insomma, grande scuola quella del Banco del Mutuo Soccorso. E qualcuno dice sembra quasi The Miss Rousseau, ma chi? Edward Cliff? Può darsi, un pochino sì. Comunque è bella e romantica questa canzone. Abbiamo parlato di quelle estati là, no? Quelle estati là, di quando davvero casomai avevamo 20 anni. Allora questa canzone ci sta bene su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiama allo 06 39 75 42 34.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: vabbè, Celentano, quante canzoni ci ha regalato. Forse Eri meglio di lei è una canzone dei primissimi anni 70 che all'epoca ottenne anche un ottimo successo. È una di quelle canzoni che poi nel tempo non è che abbiamo ascoltato tantissimo, cioè ci sono state canzoni ascoltate di più, però non so perché, ma a me questo brano è sempre piaciuto in maniera particolare. Poi cerchiamo spesso di essere anche un po' inusuali, no? Ecco, sentiamo anche un messaggio vocale, 12:42, l'ultimo di oggi, al 338 99 00 99 0.
1: Buona giornata, che ricordi, che dire, che estati. Io che vivevo al mare, quindi di conseguenza andavamo, diciamo, tipo montagna, in quei paesini immersi nel verde, nel fresco. Si partiva il 1° agosto e si tornava il 31. I papà lavoravano, andavamo io e le mie cuginette con la mamma delle mie cuginette e mia madre, ed era tutta un'avventura, ed era bellissimo. Ricordi di innamoramenti, di amori, di canzoni. Andavamo a vedere i Dick e Dick, gli Equipe 84, gli Alunni del Sole, i Cugini di Campagna. Veramente ricordi incredibili che penso che nessuno potrà, le future generazioni non potranno mai avere. Era qualcosa di unico. Ringrazio per la bella trasmissione e per riportare a galla questi meravigliosi ricordi.
0: Grazie, grazie davvero a te. Hai detto una cosa importante, più di una per la verità, però hai citato dei gruppi, dei cantanti, perché in estate casomai si andava sempre nello stesso posto e lì intorno, proprio in quel posto lì, c'era poi 1/2 concerti estivi che erano l'avvenimento della stagione, e c'erano appunto Little Tony, Dick Dick, l'Equipe 84, i gruppi complessi di quegli anni, di quel tempo, Sandro Giacobbe. Io lo so bene perché comunque io quel tipo di estate lì l'ho vissuta, e quando arrivava in paese praticamente la banda, ma non la banda quella che immaginiamo, ma proprio il palco per poi avere il concerto del cantante importante, era un po' il momento di chiusura, il gran finale di una 3 giorni dove si poteva stare lì insieme allo zucchero filato, insieme ai popcorn, insieme alle lasagne che venivano vendute nei vari stand, e poi arrivava la domenica sera col grandissimo concerto, ed erano concerti belli con la piazza veramente affollata. Insomma, devo dire che le estati le passavamo e le abbiamo passate anche in questo modo, proprio come diceva il nostro amico ascoltatore. Bei tempi anche quelli. Quanti concerti ho visto a settembre, ai primi di settembre, la festa dell'uva, poi c'erano le varie feste nei vari paesi attigui, bellissimo. E a proposito di questo, noi di RTR 99, ti ricordi, vi vogliamo consigliare una cosa. Siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta quanta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica davvero. E parlando insomma del nostro tempo e dei nostri ricordi, questo annuncio, questo consiglio ci sta proprio bene, come ci sta bene la prossima canzone su RTR 99. Ti ricordi, riavvolgiamo il nastro un po' ancora una volta, e c'è questo brano che ci evoca insomma momenti, sicuramente ricordi, sicuramente incontri, visi di tanti anni fa. E allora quando pensiamo ai visi di tanti anni fa, pensiamo chissà quella persona com'è diventata adesso, cosa sta facendo adesso. All'epoca andavamo tanto d'accordo e poi ci siamo persi di vista, chissà. Ecco, su questo i social un piccolo aiuto lo hanno dato, relativo, ma insomma lo hanno dato. Buon ascolto!

Io in quegli anni andavo in giro anche con un 45 giri, copertina bianca, ma insomma di bianco poi aveva poco o niente, perché lo avevo consumato questo 45 giri. Era naturalmente bucato da una parte e dall'altra, perché naturalmente a forza di prendere il disco e di rimetterlo dentro, prendere il disco e rimetterlo dentro, ecco, quando i dischi sono particolarmente usati si bucava pure la copertina dalla parte opposta, quindi il disco entrava e praticamente usciva. Etichetta Pool, visto che abbiamo citato i Cugini di Campagna, questa era una canzone un po' triste, devo dire, che però insomma in quegli anni funzionò tantissimo e contrastava un po' con la copertina, dove loro erano tutti vestiti di pelle. Ma quanto era delicata questa preghiera su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
1: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

questa all'improvviso l'incoscienza, Roberto Soffici su RTR 99, ti ricordi? Beh, insomma, era il 1976, questa si ballava stretti, è stato il nostro ballo della mattonella, quello degli anni 60 riportato però in questo caso a metà degli anni 70, ma questa canzone è durata tantissimo e qualcuno avrà detto: oh mamma mia, questa era una vita che non la sentivo, ed era proprio bella. Siamo arrivati alla fine della strana nostalgia, la nostra cassetta col nastro la facciamo riposare un po', anche se domani forse la riprendo, perché sapete che ogni tanto arriva nella programmazione di RTR 99, ti ricordi, una rubrica intitolata Il nostro carosello. Quindi domani mattina ci sarà il fantastico Teo Bellia, ma dopo Teo a mezzogiorno arrivo io con il nostro carosello, 30-35 minuti in compagnia di un nostro partner commerciale. Domani avremo Astro Viaggi. E cosa sarà cosa sarà il nostro carosello? Raccontare il passato di un'azienda, come è nata l'azienda, come è nata in questo caso l'agenzia di viaggi, e soprattutto sentire i gusti musicali di chi appunto fa pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Quindi domani Daniele Moretti dovrà scegliere 4-5 canzoni da ascoltare, e se voi ci sarete io sarò contento. Quindi domani sabato prima Teo Bellia e poi arriverò io con il nostro carosello, va bene? La strana nostalgia invece prende una piccola pausa e torna lunedì qui su RTR 99, ti ricordi? Vi lascio a Viva Las Vegas di Elvis Presley, era il 1963, ma vi lascio anche a Paolo Famiglietti, a David Guarnieri e più tardi poi al capitano Andrea Torre, e poi ci sarà tutto il nostro weekend da non perdere, anche con una delle ultime puntate di Tiberio Timperi che alla fine di maggio chiuderà l'avventura per una meritata vacanza dalla TV, visto che la mattina si sveglia alle 3:30 e chiaramente andando un pochino fuori anche dalla radio. Bene, passate davvero un buon tempo, ma ci aggiungo anche un'altra cosa: passate un buon weekend, ma ci sentiamo domani, mi raccomando. Ciao a tutti da Fabio Martini.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
7: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
6: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Eccoci le 13:06 dopo Fabio Martini, pronti ad aprire ufficialmente il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, da Paolo Famiglietti
12: e da David Guarnieri, buon venerdì.
11: Eh sì, siamo a venerdì, un venerdì soleggiato almeno,
12: sì,
11: su Roma,
12: caldo.
11: Qualcuno ha approfittato anche per una, non dico gita fuori porta, magari una scappatina al mare, visto
12: che
11: il mare c'è vicino. Noi no,
12: no.
11: Siamo qui a tenervi compagnia.
12: Noi no,
11: fino alle 16, proprio qui,

0: veramente.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

18 minuti primi scoccate proprio in questo istante con Lucio Dalla, Stella di Mare, dal fortunatissimo album Lucio Dalla dell'anno 1979. 1981, 22 di maggio, allora noi siamo tutti reduci da una stupenda edizione degli internazionali di tennis di Roma al Foro Italico con la vittoria del nostro grande Jannik Sinner, appunto, che si è confermato davvero straordinario. Ma nel 1981 come andò? Devo dire che ancora non erano terminati, va detto. Agli internazionali di Roma il tennis italiano sta ritrovando il suo campione di un tempo. Chi è questo campione? Colui che vinse proprio 50 anni fa, il penultimo a farlo, ossia Adriano Panatta. L'incantesimo continua, Panatta nei quarti con un'altra eccezionale prestazione. Il tennista romano, che finora in tre incontri ha ceduto soltanto 8 games, sconfigge nettamente il giovane jugoslavo Ostoia, qualificandosi per affrontare l'argentino Clerc, il quale però vinse proprio l'edizione, quindi batté il nostro Panatta, questo tennista argentino José Luis Clerc, che superò in finale un altro tennista importante, ossia il paraguayano Victor Pecci. 1981, album numero 11 per i Genesis, si chiama Habacab, come la canzone che ascoltiamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Io domani, e invece l'abbiamo sentita proprio oggi, in questo venerdì 22 di maggio, ricordi legati a quella radio di gran varietà, ma anche e soprattutto un 45 giri fortunato di Marcella, 1973, da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ma sottolineiamo anche questa data, visto che siamo al 22 di maggio. Nel 1980, proprio il 22 di maggio, nasceva questo popolare videogioco Pac-Man, tra l'altro il primo videogioco a colori, e va evidenziato anche il primo non violento, perché era per tutti, insomma chiunque poteva giocare a Pac-Man, anzi era proprio scoppiata la Pac-mania. Era il 22 maggio dell'80, come nell'80 avevamo i Visage di Fade to Grey su RTR 99, ti ricordi?

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
3: Yeah.

0: Alle 13.37 anche Anna Oxa con Donna con te su RTR 99, ti ricordi, e pronti in questo orario a collegarci con Simone Neri per parlare di Chinottissimo, e con molto piacere. Simone, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Guarda, pomeriggio migliore non potevamo sceglierlo, perché almeno su Roma è estate praticamente, quindi il chinotto che ha questo retrogusto, diciamo, un po' amaro, è proprio l'ideale, no, per togliere la sete. Che ne pensi?
1: Assolutamente sì, è un aiuto importante, anche la limonata, il limonissimo è veramente idoneo proprio per questo tipo di
0: momento di arsura. Senti, ma perché Chinottissimo è il vero Chinotto Neri?
1: Perché la famiglia Neri, cioè la mia famiglia, Pietro Neri, inventore del primo chinotto in Italia, a marchio Collotto, per capirci, inventò il chinotto Neri, vendette il marchio negli anni 60, ma non la ricetta originale. Quindi oggi chi ancora produce con quel marchio non ha la ricetta originale, ma produce un prodotto, a mio parere, commerciale.
0: Certo.
1: Mentre noi abbiamo in famiglia, abbiamo ancora la ricetta originale di Pietro Neri, mio nonno, che mi è stata donata dallo stesso, e io ripropongo le stesse identiche bevande che faceva lui negli anni 40 con la stessa bontà di una volta.
0: Ecco, tu hai nominato il limonissimo, perché ci sono anche altri prodotti oltre al chinotto, giusto?
1: Sì, certo, il chinottissimo con 53 estratti di erbe officinali, limonissimo con il 12% di polpa di limone, arancissima col 20% di polpa di arancia rossa, poi abbiamo la spumissima che è fatta con delle erbe, retrogusto di rabarbaro, che anche quella è buonissima, e poi abbiamo la gassosissima, che è la classica gazzosa di una volta con le scorze di limone, per anche questo è dissetante.
0: Ecco, io mi faccio da testimonial per i vostri prodotti, ma non lo faccio per piaggeria, nel senso, li ho assaggiati, mi sono piaciuti, in particolare la spumissima, il chinottissimo, e ho fatto ritornare i miei amici facendoli assaggiare questi vostri prodotti a un tempo che fu, perché il sapore è proprio quello, anche se siamo nel 2026, uno ritorna veramente bambino ascoltando, infatti, assaggiando questi prodotti.
1: Sì, capita anche a me quando faccio le fiere, le manifestazioni, faccio assaggiare il prodotto e la gente addirittura si commuove, perché si ricorda quando il papà portava il proprio figlio alla Vineoli, c'era quel tipo di sapore, eccetera. Le papille gustative non dimenticano.
0: È vero.
1: Quindi anche a distanza di tempo la memoria delle papille gustative riesce fuori. Se senti i gusti di una volta, quel gusto lo riconosci a prezzi in maniera pazzesca.
0: Tra l'altro, sappiate, lo leggiamo spesso durante la settimana, ma adesso ne approfittiamo con Simone, c'è questa offerta in corso di 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo a 50 euro compresa la consegna su Roma, e in omaggio per voi subito ci sono 24 bottigliette o lattine di spumissima. Non è una truffa, è proprio un'offerta di Chinottissimo.
1: Io sono diciamo, l'offerta sì è questa, e la manteniamo per gli ascoltatori della radio. Ma per chi già ci conosce e vuole fare scorte, chi invece volesse prendere o assaggiare il prodotto, lì diciamo veicoliamo verso i supermercati, dove possono andare a prendere anche una boccetta sola per poter assaggiare.
0: Chiaro.
1: O magari le scorte le fanno con noi, che risparmiano.
0: Insomma,
1: in questo momento li trovano nei supermercati PIM, CTS, i Conad, i Carrefour, in tutti i supermercati PIM, in tutti i supermercati CTS, Conad, Carrefour. Andate eventualmente e comprate una boccetta, due boccette, una
0: e le provate.
1: Eh sì, le potete provare, ecco.
0: Allora, io intanto però lascio i contatti, perché sono sempre utili, il sito internet che è chinottissimo.com, e poi il numero da chiamare per Chinottissimo è 06 944287 13. Lo ripeto, 06 944 28713. Simone, ti saluto.
1: Perfetto.
0: Buon venerdì.
1: Grazie.
0: E buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao, alla
1: buona
0: prossima.
1: Giornata a tutti. Ciao.
0: La buona giornata a Simone Neri, e Chinottissimo è un altro dei consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Unica sede.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roma

Sanremo, Sanremo 1986 su RTR 99, ti ricordi, con Canzoni alla radio, 22esimo e ultimo posto per questo brano della band emiliana, poi sicuramente apprezzato nel corso degli anni, infatti lo ripresentiamo, devo dire, spesso e ci piace sempre farlo. Come ci piace anche darvi dei buoni consigli, attenzione, attenzione, attenzione, ebbene sì, RTR 99 vi consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi seguite la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Johnny Dorelli, bravissimo come sempre, l'immensità su RTR 99, ti ricordi, un brano lanciato al Festival di Sanremo, tanto per cambiare, del 1967 in questo caso, firmato assieme da Mogol, Detto Mariano e Don Bachi. Appunto, Don Bachi cantò la canzone in coppia con Johnny Dorelli, che però prevalse nettamente a livello di vendite rispetto al cantautore toscano. 1984, forse il film di maggiore successo assieme a Beverly Hills Cop. Parliamo di Ghostbusters, con un cast d'eccezione: Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray, Sigourney Weaver, per la regia di Ivan Reitman, e questa canzone famosissima di Ray Parker Jr., appunto Ghostbusters, che ascoltiamo nel pomeriggio di venerdì su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162.

0: AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Con tanto di violino suonato dal maestro Giusto Pio, abbiamo ritrovato lui, Franco Battiato, su RTR 99, ti ricordi, con L'era del cinghiale bianco, la canzone che consegnò alla storia musicale italiana il cantautore siciliano alla fine del 1979. Un altro anno torna a tenerci compagnia, in questo caso il 1987, con il 22 di maggio. Andiamo a vedere i film di maggiore interesse, una guida ai film del periodo tra i più interessanti. Beh, questo senz'altro lo ricorderete, si chiama Figli di un Dio Minore, diretto da Rhonda Hines ed interpretato da William Hurt e da Marlene Matlin, che conquistò proprio l'Oscar nella primavera del 1987 per la migliore attrice protagonista. E poi Francesco Rosi dirige niente meno che un romanzo ispirato naturalmente a un romanzo di Gabriel García Márquez, Cronaca di una morte annunciata, interpretato tra gli altri da Ornella Muti, la ricorderete senz'altro, bellissima come al solito. E poi Stand By Me, Ricordo di un'estate, anche questo ispirato a un celebre motivo di Benny King del 1961. E a chiudere Gunny, il rivoluzionario, con la solita grinta, il sergente Eastwood dà lezione ai suoi soldati di filosofia bellica, di macismo, e accorre allo sbarco di Grenada. Ma noi non vogliamo assolutamente parlare di guerra, bensì di un altro film intitolato Mankind del 1987, con Andrew McCarthy e Kim Cattrall. La canzone ancora più famosa del film è Nothing's Gonna Stop Us Now, su RTR 99, ti ricordi? Starship.

tutta la poesia di un grande cantautore come Francesco De Gregori. Oggi abbiamo scelto questo brano, Sempre per sempre, del 2001, ovviamente su RTR 99 Ti ricordi. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti, da Davide Guarnieri, fino alle 16 insieme. E adesso, insieme a questa canzone The Way We Were, scritta per l'omonimo film con Barbara Streisand e Robert Redford, è un brano che ha vinto numerosi premi, beh, insomma, due fra tutti, l'Oscar e il Golden Globe, se può bastare, direi proprio di sì, assolutamente. Andiamo nel 1973 a riscoprire come eravamo, The Way We Were. C'è la signora della canzone internazionale, Barbara Streisand, su RTR 99 Ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
10: Yeah.

Mamma mia, che bello sentire i duetti. E poi che duetto, Gianni Morandi ed Amy Stewart, anche amici nella vita, con Grazie Perché dal 1983 qui su RTR 99, ti ricordi. E adesso un buon consiglio, ma buono veramente, parliamo dell'olio, quello buono appunto, italiano, che è, come sapete, alla base della dieta mediterranea. Allora noi vi proponiamo questa offerta di Opilatium, che è un consorzio di 2000 produttori, e per chi ascolta RTR 99 ti ricordi, c'è questa offerta imperdibile. Allora, Opilatium viene venduto in 2 latte da 5 litri a 109 euro, oppure 4 latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è anche la versione bio, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro, 2 latte da 5 litri, e 219 euro, 4 latte da 5 litri. Comunque, per saperne di più, potete ordinarlo e vedere anche le caratteristiche nello specifico andando sul sito opilatium.it, digitando il codice RTR99. Vi ripeto l'indirizzo: www.opilatium.it, così è scritto. O chiamate direttamente lo 0774 615 115 per cogliere questa bellissima offerta. 0774 615 115. Opilatium, l'olio consigliato da RTR 99, ti ricordi?

Era inevitabilmente in questo caso con la canzone del 1997 interpretata da Marina Rey, che riprese con successo un brano dei Real Thing intitolato You To Me Are Everything. Anche in questo caso un gruppo internazionale, un gruppo statunitense, con il 1983, un brano tratto dal loro 15° LP intitolato In the Heart, quindi nel cuore, una canzone molto romantica intitolata Joanna. Loro sono i Cool and the Gang, direttamente dalla seconda posizione nella classifica americana Billboard Hot 100. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
2: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

anche noi sentiamo crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, il titolo di questo album del 1976, da cui la voglia, la pazzia, insieme Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. Pochi minuti e saranno le 15, tra poco le ultime notizie, ma intanto c'è un brano scritto dai Bee Gees negli anni 60 destinato al gruppo australiano dei Seekers, quelli di Georgie Girl per intenderci. Ma poi che fanno i Bee Gees? Ci ripensano e Massachusetts diventa uno dei loro successi internazionali, quindi un successo dei fratelli Gibb. I Bee Gees scrivono per i Bee Gees. È il 1967 e queste sono le note di Massachusetts qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabiya, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono ricoverati a Istanbul per lesioni, riportati dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto intanto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Indaga la procura di Roma. Il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua bara nel Cuneese all'età di 76 anni, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari. Calcio, è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera da addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato, grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

RTR 99, ti ricordi Paolo Pada, urgentissimo album del 1980 della band di Francesco Di Giacomo. Abbiamo ritrovato questo brano molto ironico e divertente nel pomeriggio di venerdì 22 di maggio 2026. Sono le 15:08 minuti, ancora per quasi un'oretta con Paolo e David e le canzoni di RTR 99, ti ricordi. Adesso ci trasferiamo nel 1978, diciamo così, un salto di 2 anni soltanto rispetto al motivo del banco. What a Fool Believes, brano lanciato da Kenny Loggins all'interno del suo album intitolato Night Watch, ma soprattutto dai Doobie Brothers, che lo portarono al primo posto nella hit parade americana, e l'album di riferimento era Minute by Minute. E allora, minuto per minuto, eccola a voi immediatamente What a Fool Believes su RTR 99, ti ricordi?

0: radio con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai?
3: Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio tutto incluso.
7: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Rosanna, sì, il famosissimo motivo lanciato al Festival di Sanremo del 1987 da Nino Buonocore, la prima affermazione, diciamo così, per il cantautore napoletano dopo qualche timida espressione musicale con Sé, con la canzone Notte Chiara, che fu sigla di una telenovela popolare negli anni 80, nell'83 si chiamava Cara a Cara, ma nell'87 arrivò il successo dovuto non tanto dal punto di vista di classifica, perché non si piazzò certo tra le prime in quel 37esimo festival della canzone italiana, però il disco, il 45 giri, andò molto bene sia, diciamo così, come ascolti radiofonici e anche come vendite, diciamo così, prima del successo assoluto per Buonocore intitolato Scrivimi, ma siamo nell'anno 1990. E adesso siamo nel 1978 con i Bonnie M, che riportano al successo un brano di Brent Dow e Trevor McNaughton, diciamo così un po' reggae giamaicano, questo motivo del 70, come detto, intitolato Rivers of Babylon. E ritroviamo i Bonnie M su RTR 99, ti ricordi, con i fiumi della Babilonia.

Ancora i ricordi che arrivano dal Festival di Sanremo, edizione del 1967, la simpatica Pietre di Antoine, come a dire che come fai sbagli, eh? Se fai sbagli, se non fai, sbagli lo stesso. Se sei bello o brutto ti tirano comunque le pietre. Dai, non parliamo di pietre, ma ancora di buona musica alle 15.27 su RTR 99, ti ricordi? Si balla in questo caso con Parì Latino dei Bandolero, ve la ricordate? Come diciamo spesso, se non ve la ricordate, noi siamo qui apposta. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma,

mese era Ivan Graziani, un bellissimo 45 giri legato al 1979 da ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Le ultime battute di questa prima parte del pomeriggio con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri. Invece c'è un primo numero di questo mensile dedicato al cinema, forse una delle riviste, dei mensili più fortunati, cioè Chuck, che arriva in edicola nel mese di maggio del 1985 e dedica subito la copertina ad un grande attore come Harrison Ford. Una bellissima copertina patinata per questo mensile che andò molto bene, legato al gruppo Berlusconi, ovviamente a Sorrisi e Canzoni, e già insomma aveva una firma di successo. E poi questo primo numero ha un articolo dedicato ai trucchi degli spot pubblicitari che a me piaceva tantissimo scoprire, come ad esempio la sigaretta nascosta dietro una tazzina di caffè per far vedere che il caffè era ancora caldo. E il tutto vi costava 4.000 lire, questo mensile Chuck costava così nel 1985. Noi lo sottolineiamo musicalmente il 1985 con gli Eurythmics, qui su RTR 99 Ti Ricordi.

E prima abbiamo ascoltato Agnese di Ivan Graziani, adesso altro omaggio a una donna, in questo caso Giulia con Gianni Togni nel venerdì pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Ma adesso, amiche ed amici, mi raccomando, ascoltate attentamente. RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio, insieme per valorizzare la nostra cultura e tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi seguite la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Girasole, Giorgia, per arrivare alla conclusione di questa puntata e dell'intera settimana di questa prima parte di pomeriggio musicale su RTR 99. Ti ricordi, Davide e Paolo vi aspettano naturalmente lunedì 25 di maggio puntuali alle ore 13. E tra pochissimo con voi ci sarà Andrea Torre fino alle 20 con la sua trasmissione con altre canzoni da non perdere. Ma vi voglio dare qualche ragguaglio circa il weekend di RTR 99, ti ricordi? Domani 23 di maggio dalle 9 alle 12 ci sarà Teo Bellia. Poi a partire dalle ore 12 il nostro carosello condotto da Fabio Martini, che ospiterà un amico di RTR 99, ti ricordi, ossia Daniele Moretti di Astro Viaggi, il quale dovrà anche scegliere personalmente alcune canzoni del suo cuore che hanno così composto musicalmente la sua vita. Domenica 24 di maggio dalle 9 alle 12 Tiberio Timperi, altra compagnia, altre canzoni da non perdere. E allora un weekend fantastico per quel che riguarda i colori di RTR 99, ti ricordi. L'ultimo motivo per quel che ci riguarda invece per questo spazio è del 1969, strafamoso Everybody's Talking, da Un uomo da marciapiede, il film di John Schlesinger con John Voight e Dustin Hoffman, canta naturalmente Nilsson. Ciao a tutti, buon weekend, ciao.

0: ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Circa 50 attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo da parte delle autorità israeliane, tra loro un italiano. Tra i reati ipotizzati dalla Procura di Roma anche la tortura e la violenza sessuale. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, già in Italia il corpo della guida Gianluca Benedetti. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto da 99 da sclerosi multipla, che a febbraio ha chiesto all'ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, il 17esimo in Italia. Motori in Canada torna alla Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le libere alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader mondiale Kimi Antonelli reduce da 3 primi posti di fila e da Alessandro Cisilin. Grazie ascolta.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Ah, eccoci qua, eccoci qua. Ciao Paolo Famiglietti, ciao David Guarnieri, ciao a voi popolo di RTR 99. Ti ricordi? Le 16:04, venerdì 22 maggio. Io sono Andrea Torre, siamo pronti a partire.

9 per aprire la torre terapia, subito il senso di famiglia che viene ovviamente aiutato e motivato dalla presenza all'apertura di Torre 99 della torre terapia, da coloro che possiamo considerare assolutamente famiglia, facenti parte della nostra famiglia, i Pooh. Buon pomeriggio, siamo insieme 4 ore, le ultime 4 di questa settimana, le ultime 4 ore della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi questo senso di famiglia che partì da una famiglia effettiva nel 1979, 4 sorelle, ma che poi è stato allargato a tutto il mondo, insomma una famiglia molto più ampia di quella specificamente rappresentata da queste 4 ragazze con questa canzone che si titolava

0: musica. RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

a dire Renato, eh? Parlava chiaro, parlava in faccia. Ah, sì, sì, sì. Poteva rischiare anche accuse di misoginia nei suoi testi, questa canzone in particolare. Ma come sappiamo se ne è sempre altamente fregato e chi se ne frega in genere. Riesce poi a raggiungere i propri obiettivi, i propri goal. Morire qui con l'indice sul mouse per scrollare i WhatsApp, il 338-9900-990. No, questa volta non mi riferisco a voi, ma Luca Casciani, il nostro eroe della mattina, quello di Giorno per Giorno Corveleno, dalle 7 alle 10, Corveleno Corve, con questo veleno lancia i sondaggi ai quali giustamente i tantissimi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, rispondono, e lui poi dimentica di aprire questi messaggi, quindi mi trovo in queste centinaia di notifiche verdi che sto andando piano piano a cancellare. Un abbraccio grandissimo a mio fratello Luca Casciani, citato anche in relazione ai suoi gusti musicali, alla sua vicinanza anche regionale con Michele Pecora, se non sbaglio, proprio ieri pomeriggio. Per chi crede che ci siano degli angeli, un angelo custode sulle nostre spalle, dietro il nostro cammino per proteggerlo, questo cammino, ebbene questa è la canzone che fa il caso vostro. Ne parlò Robbie Williams nel 1996.

E pensare che era Gary Barlow il frontman dei Take That. I'm loving angels instead. Ma fu lui ad avere successo come solista, molto più di Gary Barlow, ritenuto un po' ruffiano con questa canzone, ma lui se ne fregò, e ciò che viene additato in maniera così tranciante invece quasi sempre è qualcosa che funziona, e funzionò benissimo anche questo Angels. Come vanno le nostre giornate? Come è andata questa settimana? Quante e quali paure abbiamo? Quante minacce stanno incombendo sulla nostra testa? Beh, questo senso delle minacce volle renderlo con un aeroplano, il signor Antonello Venditti, aeroplano che erano i bombardieri della Luftwaffe durante la Seconda Guerra Mondiale, gli Stukas, una bellissima allegoria, come sempre, con il grande Antonello, su RTR 99. Ti ricordi?

anni, anni 80, questo era 82, erano anni in cui il mondo lo si osservava, bisognava volerlo osservare. Oggi, anche se non volessi osservarlo, il mondo si presenta a te in maniera piuttosto penetrante, come diciamo sempre, insomma, con i social, con i mass media, e quindi serve una via di fuga, assolutamente, bisogna a un certo punto trovare il modo, il coraggio di chiudere gli occhi, le orecchie, anzi no, le orecchie le lasciamo aperte, perché facciamo entrare i suoni, sono i suoni che ci aiutano, ci consentono questa via di fuga, la filosofia di, della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, per parlarci chiaro, dove ogni pomeriggio si prende il largo, si spicca il volo vestiti di bianco e il colore della pace, con una stupenda rapsodia in bianco, la Rhapsody in White di Barry White e la sua Love Unlimited Orchestra.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
6: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma,

versione quasi gospel. RTR 99, ti ricordi? Nel 1968 vollero dimostrare che ci si poteva un po' affrancare anche dalla dipendenza anglo-americana, ovvero comporre delle canzoni originali e non ripiegare, come si faceva tantissimo in quegli anni lì, sulle cover. Luciano Beretta e Claudio Cavallaro scrissero questa canzone. Luciano Beretta è una firma importantissima, insomma, la coppia più bella del mondo, i ragazzi della via Gluck e Una carezza in un pugno e tante altre bellissime canzoni, tra le quali questa Applausi, dove per dare però un tono e un senso, un'impronta americana comunque alla canzone, fu cambiata la voce, fu deciso di cambiare la voce da Tonino Crepezzi, si andò su quella più energica e nera, la voce dell'indimenticato Livio Macchia. 16:38 di venerdì 22 maggio, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono il vostro capitano, un po' in sofferenza per la temperatura, ma ci facciamo aiutare per rinfrescarci un po' dalla musica. E questa è una canzone molto molto fresca che Stevie Wonder voleva comporre e cantare con Bob Marley. Bob Marley scomparì, purtroppo se ne andò, e quindi lui portò comunque a termine la sua missione, quello che si era prefisso, il grande Stevie Wonder, e questo diventò Master Blaster Jammin'.

1980, eh? Anche l'estate del 1980 fu calda. Hotter than July, hotter than July, più caldo che a luglio. Il mese per antonomasia, soprattutto nella sua parte finale, è sempre stato quello più caldo. Prepariamoci, adesso il capitano si lamenta perché ha una questione proprio di insofferenza alle temperature alte, però generalmente diciamo che le medie più o meno sono quelle, ma noi prepariamoci all'estate più calda della storia, il gennaio più caldo della storia, il febbraio più caldo della storia e così via discorrendo. Questa litania alla quale praticamente ormai non crede quasi più nessuno, ci crede forse chi le divulga queste sorte di propagande, che tali sono, questo va assolutamente sottolineato, eh? 16:43 di venerdì 22 maggio andiamo a ripescare un Ron alle prese con un pezzo di Daryl Hall Jones, che fu anche di ispirazione per Michael Jackson per la sua Billie Jean. Questo lo sanno in pochi, ma fu un pezzo veramente clamoroso, I Can Go For That, che divenne nella versione

80-90 dei pezzi classici, però in questo caso secondo me questa coppia ha superato la versione del suo autore che la cantò negli anni 70, insomma per la prima volta la interpretarono insieme. E poi durante un concerto di George Michael allo stadio di Wembley nel 1991, George chiamò Elton sul palco ed eseguirono ancora una volta questa meravigliosa Don't Let the Sun Go Down on Me, che ascoltiamo, è proprio questa la versione.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. E il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io voglio. Io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

iniziavano ad uscire, quindi a emanciparsi dalle cover inglesi o americane, dal dominio anglosassone, e entravano in campo dei nomi molto importanti. Lucio Battisti a Sanremo del 69, l'unica volta che ci andò, presentò un'avventura in coppia con Wilson Pickett due anni dopo, nel 1971, e ci fece andare i suoi ragazzi, insomma, la Formula 3. Queste sono canzoni che ancora una volta vanno a sottolineare quanto RTR 99 ti ricordi abbia veramente un'offerta musicale molto ampia. Ci sono certe canzoni che, questo possiamo dircelo, potete trovare credo solamente qui. Nel 1987 invece Michael Jackson cominciò a far girare il mappomondo, e il suo dito si fermò su un piccolo stato dell'Africa centro-occidentale che si chiama

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: RTR 99

aumenta il desiderio di spensieratezza e noi aumentiamo la dose di spensieratezza grazie agli artisti meravigliosi che hanno recitato parti molto importanti nel mondo della musica italiana, in questo caso, anche se i suoni sono suoni che hanno origini giamaicane. Lo ska cavalcato meravigliosamente da Donatella Rettore nel 1900.

andiamo nelle programmazioni musicali degli anni 70, che per le radio libere furono anche l'occasione per utilizzare molti dischi, molti pezzi, per utilizzarli come sigla, amici e amiche. Qualcuno mi ha stimolato ieri pomeriggio e ora ne ho trovato un'altra importantissima, signori. Molti di noi hanno utilizzato, quando giravate la radio, quando giravamo la radio negli anni 70, questo pezzo sicuramente lo abbiamo ascoltato di introduzione in tanti programmi di quel meraviglioso periodo, quella meravigliosa epopea delle radio libere. Ci sono i Commodores, c'è un Honor D6 Clavinet che dà il ritmo, come fece Stevie Wonder con Superstition. Lo dico per chi insomma ha un minimo di familiarità con la strumentazione musicale, ce ne sono molti che seguono la Torre Terapia. E poi l'assolo meraviglioso sulla fine dell'Arpe 2006, questo è Machine Gun.

canzoni dimenticate o magari le volte anche mai ascoltate, mai conosciute. Questa è una meraviglia, eh? Loro sono, li abbiamo nominati prima, Daryl Hall and Joe Nuts, You Make My Dreams su RTL.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

RTR 99 ti ricordi? C'è una parola in inglese che è underrated, significa sottovalutato. È una delle canzoni e dei testi più sottovalutati in assoluto nella storia della musica, ritenuta un po' una filastrocca troppo per bambini, persino da Mina Ornella Vanoni, che rifiutarono questa canzone. Ma alla firma c'era una persona tutt'altro che superficiale, anzi forse uno dei più grandi intellettuali della musica italiana, il grandissimo Pasquale Panella. Nel 1985 invece i Dire Straits, Mark Knopfler in particolare, volle scrivere una canzone dedicata a tutti gli artisti di strada, soprattutto chi fa musica per strada. Questa è Walk of Life.

la famosa musica che serviva per far pompare gli sterei per chi aveva le capacità di poter installare nelle proprie autovetture impianti potenti, insomma, questo l'abbiamo raccontato mille volte. Gli sterei, uno stereo più sterei. Ci sono tutti i riferimenti, ci sono in particolare un paio di riferimenti a quel repertorio classico dei musicisti di strada. Proprio all'apertura di questo pezzo si parla di Bebopalula, si parla di What That Say, tanto per far capire subito quale sarebbe stato il contenuto, dove si sarebbe andato a parare, per intenderci. Che meraviglia! Torre Terapia RTR 99, ti ricordi, tutti insieme riuniti per fare il carico di bella musica, di buoni sentimenti, di serenità, di freschezza, di relax, in modo che possa durare per tutto il fine settimana, perché poi domani e dopodomani non ci sentiremo. Tra l'altro domani c'è una bella novità, ma ve ne parlo tra poco, e tornano i caroselli di RTR 99, ti ricordi. Intanto RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0, i comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti, con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

Rimane perché quando ci sono queste retrospettive televisive che vanno a ripilogare i vari Sanremo, la numero uno del 1979 non viene quasi mai citata. Noi intanto recuperiamo perché è una canzone meravigliosa, poi con questo titolo. Mino Vergnaghi su RTR 99, ti ricordi quando Quentin Tarantino chiamò John Travolta per farlo partecipare a quella meraviglia che Pulp Fiction, gli affibbiò il ruolo di killer, recupero crediti, insomma, conosciamo un po' tutti il film, ma non poteva, avendo a disposizione un John Travolta, non includere nella sceneggiatura una gara di ballo, e questa è rimasta veramente clamorosa. Insieme a Uma Thurman ballarono e vinsero su questa canzone qui.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: Le creme fluide da 250 ml multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
11: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
12: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

anni meravigliosi, gli anni 70, sì. Erano anni in cui si stimolava anche all'attenzione verso i temi dell'ecologia, contro l'inquinamento, la tutela della nostra, del nostro pianeta Terra, l'attenzione.

e aggressivi in maniera così elegante ma anche così colta, come è in effetti Angelo Branduardi. La Pulce d'acqua è un'altra di quelle canzoni che rendono sicuramente differente questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Ma noi siamo differenti anche nel modo in cui raccontiamo i nostri amici partner commerciali. Ottica Salvagente è un partner storico di questa radio, di RTR 99, ti ricordi? E ci sono un paio di cose belle da raccontarvi riguardo Ottica Salvagente. Innanzitutto l'apertura del nuovo bellissimo punto vendita di Ostia in via delle Baraniere 116, un centro ottico che vi consiglio di visitare, con tante marche, nuove collezioni e modelli per tutti gli stili e ovviamente occhiali per tutte le tasche. Ma poi c'è l'offerta di maggio, signori, e attenzione perché ci stiamo dirigendo verso la fine di maggio. Questa è solamente riservata al mese di maggio, è attiva solamente a maggio, la rottamazione di Ottica Salvagente, un classico sempre apprezzato che finalmente dà la possibilità a chi volesse di liberarsi di occhiali vecchi e rotti, con vantaggi per ogni tipologia di occhiale nuovo. Praticamente portiamo un vecchio occhiale di qualsiasi tipo, rovinato, storto, con le lenti rigate, il nastro adesivo sul le aste in condizioni pietose, succede una cosa bella. Succede che si ricevono 100 euro di sconto su un nuovo occhiale monofocale, 150 euro sugli office e addirittura, attenzione, 200 euro di sconto su un occhiale multifocale. Un grandissimo risparmio che unisce convenienza e qualità. Quindi un occhiale rotto può valere fino a 200 euro se lo portate per l'operazione rottamazione di maggio di Ottica Salvagente. È una grandissima promozione, però dura solamente fino al 31 maggio, quindi approfittatene, andate subito in uno dei punti vendita di Ottica Salvagente che potete conoscere, potete ricavare dal sito otticasalvagente.it, ma che il comandante è pronto anche ad elencare e ricordarvi. Allora, Ostia, via Orazio dello Sbirro 16, sempre a Ostia, in via Paolo Orlando 30, e poi, come dicevamo, il nuovo punto vendita di via delle Baraniere 116, a Roma in zona Prenestina, via di Acqua Bullicante 39, sempre a Roma in zona Infernetto, via Ermanno Wolf Ferrari al Civico 330, via di Torrevecchia 314 a Monterotondo, in via Giacomo Matteotti 67. Andate sul sito otticasalvagente.it, sono tutti perfettamente elencati. Quando andrete, entrerete in uno di questi meravigliosi punti vendita di Ottica Salvagente per poter usufruire di questa offerta, ma anche in generale del trattamento migliore, dovrete obbligatoriamente, lo dico per voi, presentarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

mai sapere. Anche perché ci sono altre regole, fondamentalmente. Grazie per la bella musica, ringraziamento per la bella musica. Grazie a te, Luciano, per aver dato questa interpretazione che non posso condividere, ovviamente. Gli Earth, Wind & Fire hanno firmato le loro musiche. Molte delle loro canzoni sono affidate anche ad altri nomi, alle volte David Foster per After the Love Is Gone, e poi Ali Willis, una grandissima autrice che scrisse proprio questa September. Hanno insegnato a molti gruppi a suonare, hanno fatto capire come doveva comportarsi un gruppo, soprattutto nei loro live, insomma, sono stati di riferimento per tantissimi musicisti. Torniamo alla coppia d'oro Battisti-Mogol, 1970, c'è questa canzone meravigliosa dove musicisti di un certo livello, i soliti, quelli che poi diventeranno in parte premiata Forneria Marconi, suonarono questa Io e te da soli. La voce è quella di Mina. Questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro?
3: Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
6: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Iran e Stati Uniti che secondo Al-Arabiya sarebbe vicino e potrebbe far scattare l'annuncio di un cessate il fuoco immediato. A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar. E intanto la stampa israeliana, citando i vertici politici e militari della difesa, rialza la tensione ipotizzando presunti propositi di un attacco militare preventivo da parte dell'Iran. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverate a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RTR 99, ti ricordi?

nome non fu scelto a caso, eh. Il bazar era, Mattia era Antonella Ruggero, ma il bazar era il bazar musicale, quel bazar in cui si possono trovare tutti gli stili, e loro hanno veramente interpretato tutti gli stili meravigliosamente. Questa canzone interpretata da Piero Cassano fu anche una sorta di avvertimento, di presagio, più che altro un avvertimento, perché questo ciao Piero Cassano iniziò a darlo agli amici di questo gruppo che gli ha regalato grandissime soddisfazioni l'anno successivo, e poi ufficializzarlo nel 1981, e poi dall'83 iniziare la sua collaborazione con Adelio Cogliati per seguire Eros Ramazzotti. Lo fece veramente molto molto bene, quindi c'era una sorta di messaggio subliminale nel titolo di questa canzone, con la quale nel 1978 i Mattia Bazar vinsero il Festival della Canzone Italiana 18 e 9, la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Io sono Andrea Torre, altresì definito da una vecchia amica che purtroppo non c'è più da poco, il capitano, e stiamo navigando con grandissima serenità. Stiamo cercando, come sempre, anche di fare il pieno di buone emozioni per potercele portare dietro per tutto il fine settimana, tutto il weekend. Signori, un weekend che come al solito vedrà domani mattina il nostro Teo Bellia protagonista, come tutti sabato mattina. Lui ci lancia il sabato meravigliosamente dalle 9 alle 12, però non finiscono i programmi in diretta alle 12 domani sabato 23 maggio. Ebbene sì, perché ci sarà il nostro carosello, torna il nostro carosello domani alle 12, un viaggio in compagnia di dei nostri partner commerciali, un racconto più approfondito dei nostri partner commerciali, compresi anche i loro gusti musicali, perché la scaletta la scelgono i nostri ospiti che sono qui presenti in studio insieme al nostro grande presidente, a Fabio Martini. Domani Fabio Martini parlerà con gli amici di Astro Viaggi per raccontare il suo passato, come è nata l'agenzia. Ci saranno 5 canzoni che Astro Viaggi sceglierà per dare un senso che sia anche al di là della semplice definizione, spiegazione dell'azienda. Insomma, ci sono delle persone che hanno questo spazio che torna ogni tanto dalle 12 del sabato mattina su RTR 99, ti ricordi? E poi domenica torna un Tiberio Timperi che ho visto ieri, ogni tanto suonano alla nostra porta. Si vede entrare prima una di quelle biciclette anche un po' elettriche, credo, non sono assolutamente un esperto, lui invece è un super esperto di veicoli, soprattutto a quattro ruote, e quindi è venuto a fare un salutino ai suoi amici. L'ho visto un po', diciamo, un po' provato, un po' consumato, del resto insomma il suo impegno in televisione uno mattina e tutte le mattine è un grandissimo sacrificio, perché significa svegliarsi molto presto. Ma la domenica insomma radiofonicamente le cose sono un pochino più larghe, perché ci aiuta a lanciare la domenica dalle 9 alle 12 anche questa domenica, Tiberio Timperi solo di domenica. Grosse firme della bella musica americana, ce n'è un'altra che

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

dicevamo qualche giorno fa, dentro questa settimana della Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi di quegli artisti stranieri venuti in Italia cantando canzoni in italiano, versioni italiane dei loro successi, che hanno ottenuto anche un gran bel successo, un gran bel riscontro? Paul Anka, Jane Pitney, però furono piccoli casi. C'è invece, perché poi tornarono negli Stati Uniti d'America, nei loro paesi di appartenenza, e invece Shel Shapiro con i suoi Rocks sono arrivati qui, furono lanciati, ricordiamolo, sempre da Teddy Reno e insieme a Rita Pavone, erano il gruppo di supporto durante i tour, le serate, i concerti di Rita Pavone, e poi inclusi in quella grandissima, gran bella manifestazione che ha lanciato tanti artisti, che era il Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Quanta attività c'era su questo fronte in quegli anni lì, l'abbiamo raccontato tantissime volte, e divennero anche uno dei gruppi importanti di base del Piper di quegli anni 60, insieme all'Equipe 84. C'è una strana espressione nei tuoi occhi, anche nei miei, perché adesso andiamo a pescare ancora una volta in quel repertorio un po' dimenticato, secondo me. Gli

momenti di grande leggerezza nella musica della fine degli anni 90, eh? Venivano dalla Svezia, sono quelli di All That She Wants, il loro pezzo più famoso. Life is a flower, un po' secondario, però non assolveremo al nostro compito di andare a scavare anche un po' nella nicchia, che è una delle caratteristiche, delle peculiarità della programmazione di RTR 99. Ti ricordi ancor di più della Torre Terapia? Sul retro di questo 45 giri c'era la cover di un classico, uno, forse il primo pezzo delle Bananarama, la meravigliosa Cruel Summer. Torniamo indietro, li abbiamo nominati più volte anche in questa puntata di Torre 99, della Torre Terapia. Ma non è Torre Terapia se non chiamiamo a raccolta ancora una volta, per farci sentire come si fanno le canzoni, come si suonano e come si cantano, questi due signori qui.

psichedelia pura, ma non solamente. Psichedelia che emerge dalla scelta di adoperare questa tecnica, il backmasking, mettere il suono di una chitarra su un nastro che gira al contrario, preso dai gruppi progressive rock di Oltremanica, ma soprattutto la prima parte, la prima metà, più della metà, dove c'è solamente la sua voce, la chitarra e i violini, l'orchestra di archi arrangiata meravigliosamente da Giampiero Reverberi. Poi nella parte finale entrano Damiano Dattoli al basso, poi Andrea Sacchi alla chitarra elettrica, Gianni Dall'Aglio alla batteria, Gianni Dall'Aglio che aveva preso dal gruppo dei Ribelli e che poi fece anche un bel tratto di strada insieme a Lucio Battisti, anche su lui i musicisti ne ha sempre utilizzati tantissimi. Le 18:29 di venerdì 22 maggio, questa è RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia e vediamo se vi ricordate anche di loro. Erano molto forti, gli Hipsway. Slow.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

ci emoziona ogni volta, o no? Anche perché è una canzone molto ricca musicalmente, la musica che gira intorno di Ivano Fossati. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E noi andiamo a pescare anche in quel repertorio di dischi, o dischi mix o 33 giri con un lato tutto lungo, tutto occupato da una canzone che negli anni 70 costituivano la costruzione delle scelte musicali, dei tappeti musicali di chi voleva andare a ballare, insomma, prove tecniche di dance, peraltro anche piuttosto riuscite, anzi di disco, da parte di Jacques, Fred Petrus, Mauro Malavasi, prima di dare vita ai Change, che c'era un altro gruppo. La voce era italiana, quella di Marzio Vincenzi, era un classico della Spencer Davis Group, che con il titolo ci azzeccava anche molto parecchio con quel movimento grazie al quale era nata la disco music. Si titola I'm a Man.

Man, Macho Macho Man. E Ale Macho era il nome del gruppo, tra l'altro, eh. Beh, insomma, sappiamo che è nato il movimento della disco music per consentire alla comunità omosessuale americana di uscire finalmente alla luce, dando lustro anche agli artisti di colore. È stata una grandissima operazione. Versione lunga, versione lunghissima, che non ricordavo che ricantasse alla fine, insomma, quindi vi chiedo scusa se ho interrotto l'esibizione del signor Marzio Vincenzi. Quante ne ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? E non è finita, perché ovviamente colpi di tacco ce ne sono, soprattutto in quest'ultima puntata della settimana di Torre 99 della Torre Terapia. Se vuoi il giusto clima per la tua casa, Climanet ti offre la più vasta scelta tra caldaie e climatizzatori. Visita gli showroom di Roma in Piazza Carnaro 28, zona Montesacro, Viale Marconi 312, via Sestio Calvino 63 al Tuscolano. Climanet però, vi ricordo, è presente con uno showroom anche nelle città di Perugia, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Torino e Genova. Il sito per poter conoscere meglio questa grande azienda è climanetonline.it, climanetonline.it, e il numero da contattare è 881 40 46 881 40 46. Sapete che ci sono tante offerte riservate a voi, presentandovi a nome di RTR 99. Ti ricordi, Climanet, la storia continua. Possiamo considerarlo colpo di tacco? Indiscutibilmente, assolutamente sì. Il suo esordio con Luciano Rossi come autore, questa invece la compose lui insieme ad altri due spagnoli. A volte sono un

autore italiano dei testi è sempre stato Gianni Belfiore. Questo è stato un modo per ricordare le nostre mamme, le nostre zie, le nostre nonne, con un pizzico di commozione, secondo me, perché sappiamo quanto fossero innamorate di Julio Iglesias. 1848, RTR 99, ti ricordi? Con una sonora pazzesca ad opera e a cura della Electric Light Orchestra, insieme cantarono questa meraviglia Olivia Newton-John, Cliff Richard, da Xanadu. Questa è Suddenly.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: Valentino Automobili.it.

Dono, canzone che nemmeno lui sapeva se avrebbe significato qualcosa di importante nella sua vita, e in effetti si è partito con il piede giusto, con questi titoli un po' abbreviati, queste abbreviazioni nei titoli che poi sono diventati di uso comune, soprattutto nelle chat, sui social, insomma. Non lo dovremmo pronunciare X Dono per non, diciamo, burlarci di Tiziano Ferro, però a me di primo acchito viene così, che vi devo dire? Ah, da Latina, meravigliosi racconti di Gian Maurizio Federaro, che era il direttore di Radio Luna Latina, di questo ragazzo che andava a fare il suo programma con questa valanga, questa valigia di dischi di musica R&B, di musica hip hop, e Gian Maurizio lo cazziava un po' perché in quella radio vigeva un sistema di playlist, però insomma il grande impegno che ci ha messo, la grande passione, lo ha sicuramente premiato. Ebbene, è bello trovare Tiziano Ferro da Latina su RTR 99, ti ricordi? A proposito, visto che ho citato Latina, Fabio e Kate, buon weekend a voi. La figura di Nelson Mandela ha ispirato moltissimi musicisti italiani e internazionali. Anche questo gruppo qui, che nel 1988 ci regalò questa canzone bellissima che mi auguro voi ricordiate, si chiamavano Glass Tiger. Il pezzo si intitola Diamond Sun e ve lo regala RTR 99, ti ricordi?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: RTR 99.
11: RTR 99.
10: Ti ricordi?

signore Agballen, anche signor Walter Calloni, Agballen al basso, Anna e Marco, quelli originali, i primi geni, sì, citati ieri nella canzone di Lucio Dalla, ed era inevitabile che li ritrovassimo in questa meraviglia di Eugenio Finardi, uno di quelli che fece bene uscire dalla numero uno, portato fuori con la forza più o meno da Demetrio Stratos alla corte di Gianni Sassi alla Cramps, e lì fu sicuramente una gran bella scelta, visti poi i risultati. Cinzia Rolls come attrice, la ricordate? Beh, potremmo anche unire due puntini, perché era una delle attrici presenti nel film Xanadu che abbiamo citato prima, o in Dirty Dancing, o in Flashdance, Staying Alive. E beh, Cinzia Rolls è la moglie di Richard Marx, il quale nel 1989 le dedicò questa meravigliosa Right Here Waiting.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Federico, fai attenzione! Ti sei seduto sui miei occhiali!
5: Mamma, scusa! Però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio tutto incluso.
7: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

lo sguardo. Il nostro meraviglioso crooner, il nostro crooner preferito, il nostro crooner per antonomasia, perché c'era molto spirito musicale interpretativo americano in Fred Buongusto. Per questo io l'ho sempre amato tantissimo. Torniamoci in America, in quella profonda però, quella degli ultimi, quella di chi è costretto in prigione, quella di cui si occupava Johnny Cash, che proprio per questo motivo, visto che lui amava, è stato, è nato come ultimo, e quindi la sua grande attenzione nei confronti di questi ultimi la dimostrò andando a suonare, a fare dei concerti nelle prigioni, compresa quella di Folsom.

Wilson Prison Blues. Chi frequenta queste parti, questi pizzi, queste bande, chiamiamoli come vogliamo, sa che io sono innamorato pazzo di Johnny Cash. Letto libri, visti film, biografie, tutto il resto, insomma. E quindi sapete che può capitare che rientri nelle selezioni musicali della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Spero abbiate apprezzato. Leghiamo e uniamo due puntini ulteriormente. Piero Cassano, che abbiamo citato prima, abbiamo ricordato che nell'81 lasciò i Mattia Bazar, insieme ad Elio Cogliati si mise al servizio di Eros Ramazzotti e nel 1986 lo portarono a vincere con Adesso Tu il Festival di Sanremo. 19:24 RTR 99, ti ricordi?

che meraviglia. 19:28 RTR 99, ti ricordi? Adesso saliamo molto, qui siamo ben oltre i classici colpi di tacco, perché siamo al cospetto di uno dei più classici esempi di musica colta, un pezzo scritto da Leonard Cohen. Poi John Cale nel 91 volle incidere questa canzone come tributo al grandissimo cantautore americano, e proprio questa versione di John Cale ispirò Jeff Buckley per registrare la sua versione nel 1994, forse la più apprezzata di tutte.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
11: Romana Auto.
9: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
13: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

3899 00 990. Rush finale, ultimo sforzo per riuscire a rispondervi tutti. Comunque consideratevi già salutati per il buon fine settimana. Leggerezza e colpo di tacco autentico, questo è il classico colpo di tacco quando arrivano Alice ed Alan Kessler, ma questa leggerezza voglio mantenerla anche per i prossimi 4 minuti e mezzo.

i Kiss in the Pink con una meravigliosa front woman. Sì, è lei che lancia One Step, la bellissima Scarlett, che poi accanto a Shalpi ci ha regalato tante altre belle emozioni qui in Italia. La sua storia la conosciamo, adesso non possiamo purtroppo prenderci altri minuti, se no ve l'avrei raccontata molto volentieri, magari la prossima volta. Voi mi raccomando, ricordatemelo. Attenzione, perché quasi sul finale di questa ultima torre terapia della settimana ho un po' di messaggi, di consigli da darvi. RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino. E poi vi voglio ricordare il numero di Autocentro Saxa Rubra, come abbiamo spiegato anche questa settimana, parte come carrozzeria nel 1977, però poi ha aggiunto una serie di servizi che vi consentono di portare la vostra macchina anche non eventualmente solamente incidentata, perché è di base una grande carrozzeria con personale specializzatissimo e delle macchine particolarmente importanti, insomma, avanzate, aggiornate tecnologicamente. Però i servizi sono tanti altri, c'è l'officina meccanica, insomma, se voi portate una macchina, la vostra macchina Autocentro Saxa Rubra, che sia incidentata, che abbia solamente qualche bozzetto sulla carrozzeria, ve la rimettono a nuovo, vi controllano anche il motore, potete effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica. Che poi il lavaggio, dove la tappezzeria interna tornerà nuova, e potete chiedere un cambio gomme, ci sono tanti servizi, anche il contatto con la vostra assicurazione, se avete ragione pensano a tutto loro, non dovete anticipare nemmeno un euro. Il sito, così andate ad approfondire meglio su questa meravigliosa azienda, autocentrosaxarubra.it, l'indirizzo via Falcade 48 e il contatto telefonico 06 33 21 181, presentandovi sempre come ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. E poi, visto che abbiamo istituito da poco tempo un numero proprio dedicato a chi titolare di un'azienda volesse entrare a far parte della nostra famiglia e quindi far raccontare il proprio prodotto, far raccontare la propria azienda, cosa che noi facciamo, non è una semplice pubblicità, insomma, non è un semplice spot pubblicitario, ma andiamo proprio a ricostruire la storia delle vostre aziende con particolare attenzione ovviamente ai prodotti che vendete. Allora, questo numero è un numero WhatsApp che rimane aperto sempre, anche il fine settimana, quindi segnatelo: 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99 ti ricordi. E adesso facciamo una cosa, ma andiamo verso la fase finale, perché come al solito si accumulano canzoni e qualcuna resta fuori. Mi dispiace, recupereremo la prossima settimana, però questa invece voglio farvela ascoltare perché l'avevamo preparata, l'Olio e il sottoscritto, per questa ultima puntata di Torre 99 su RTR 99 ti ricordi. Lui è il nostro amatissimo Edoardo Bennato.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: torre terapia di questa settimana su RTR 99, ti ricordi? Mamma mia ragazzi, che finale, che finale, che finale. Avrò tipo una quarantina di messaggi a cui rispondere, quindi se non riesco chiedo scusa, non è facile, anche perché alcuni ragionamenti sono anche un po', o sono anche un po' impegnativi, e quindi magari non riesco ad essere attento a tutto quello che mi scrivete. Detto questo, io sono pronto a consegnarvi alle 3 ore dello speciale jukebox di RTR 99, ti ricordi, del venerdì. Ricordandovi domani, dopo Teo Bellia, che come al solito aprirà arricchendo, facendolo partire già arricchito il nostro sabato dalle 9 alle 12, torna anche il nostro carosello con il nostro Fabio Martini. Astroviaggi si racconterà. Racconteremo, Fabio Martini racconterà con gli amici di Astroviaggi questa importantissima azienda, ma verranno selezionate anche delle canzoni, perché questo è un appuntamento speciale. Ogni tanto torna il sabato alle 12 su RTR 99, ti ricordi, i nostri amici partner commerciali hanno anche, si trasformano anche un po' in disc jockey. Domenica invece, domenica abbiamo... torna Tiberio Timperi, che invece domenica scorsa ci ha lasciati un po' da soli. Fortunatamente torna ad arricchire invece la domenica, dalle 9 alle 12 solo di domenica, per chiudere col petto di tacco finale. Dunque, nel 1979 i Doors pubblicano un album intitolato An American Prayer, dove ci sono alcuni loro pezzi anche rivisitati, perché sono dei brani ai quali viene sovrapposta la voce di Jim Morrison, che se n'era andato nel 1971, e che declama le sue poesie, perché Jim Morrison è stato soprattutto un gran poeta. E allora su Albinoni, Adagio, l'adagio che poi tra l'altro viene detto di Albinoni, ma di Albinoni non era, ma questa poi allargherebbe troppo la storia, con i Doors, con il grande poeta, il grande re lucertola Jim Morrison, Torri vi saluta e vi auguro buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south, cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti per scongiurare la ripresa del conflitto e ripristinare la libera navigazione. Cauto ottimismo espresso dai mediatori pakistani così come dalle borse. E oggi riunione a Nicosia dei ministri economici europei al centro le tensioni sui prezzi energetici innescata dalla crisi. Da Palazzo Chigi la premier Meloni rilancia la richiesta di flessibilità di bilancio.
4: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
3: Flottiglia alla procura di Roma che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane ipotizza di aggiungere nel fascicolo al sequestro di persona altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica ma anche nell'intera società e non solo in Italia, lo ha detto il presidente Mattarella sulla morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 06.

segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338-9900-990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox di RTR 99 ti ricordi farà partire la vostra canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1971.

0: scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
1: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
2: Deliveroo!
1: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1984.

0: RTR 99 ti ricordi la radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99
1: ti ricordi.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci al 06 39 75 42 34.
0: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1972.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBoy. Bonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1978.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1984.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire.

0: RTR 99, ti ricordi? Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1975.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal.italia.it.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1980.

Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo. Il consiglio è di rimanere in ascolto. RTR 99, ti ricordi?

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: i ricordi.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in Via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

coi tuoi occhi, cortecce di pino attaccate a noi, così dividemmo una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi, un fremito d'ali, un respiro poi,

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Roma. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: con i numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 900.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: mentre la macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: RTR 99, ti ricordi?

morire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.